Radio Subasio.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Atlantica, successo planetario del 1985, questa Take On Me degli AA, un video poi che è stata una leggenda, all'epoca oltre 6 mesi per realizzarlo, ma valeva la pena perché è rimasto poi nella storia. La collection delle 5 per aprire tutti i svegli di questa mattina, 5 e 3 minuti, senti che aria di venerdì. Buongiorno amici, buon primissimo mattino impavidi da Vera Torrisi, da Radio Subasio, insieme fino alle 7 di questo 29 maggio. Partite, tornate, andate, vi state preparando, si va al lavoro, si va da qualche altra parte. I vostri messaggi, voglio sentirvi, quindi messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo, dai, che tra poco vi leggo, al 3480758060. Curiosa di sentire dalla vostra voce, oppure insomma da leggere nei vostri messaggi, in cosa siete impegnati in questa mattina, cosa vi attende in questa giornata e soprattutto cosa fate questa sera, cosa fai questa sera. È il titolo della novità firmata Noemi. Tra poco i vostri messaggi, intanto dai, subito una novità per aprire tutti svegli di questa mattina.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli. Radio
3: Subasio. Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Rebels, Fire to the Rain, in questo venerdì mattina. Buongiorno amici, sentiamo i primi del mattino, chi c'è?
1: Ciao Vera, sono Carla da Civitavecchia.
0: Ciao Carla.
1: Non mi sembra ancora vero, però oggi è il mio ultimo giorno lavorativo.
0: Ultimo?
1: Una buona giornata a tutti, felice weekend, a sì. Lunedì.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao ciao, dove, ultimo giorno, quel fatidico ultimo giorno, capito bene Carla, potrebbe essere, cioè che da domani sei in pensione, dai auguri. E poi dai ancora.
2: Vera, buona sì. giornata, siamo io e Kessa sul camion e salutiamo sì. il nostro collega Mattia e buona giornata a tutti.
0: E buona giornata anche a voi. Ecco, dove siete, non l'avete detto, sul camion, va bene, e l'hai già detto, in una non precisata, non meglio precisata zona d'Italia. A Roma invece Gianni in questo momento al Circo Massimo in attesa che apra il mercato, lì per lavoro ma col pensiero già al weekend, weekend che lui passerà in Umbria nella bella Montefalco, proprio a due passi da qui. Buon weekend a tutti. Weekend che potrebbe essere, lui scrive al 348 075 80 60, weekend che pensavo potrebbe essere lungo, ma di più, lunghissimo per molti, ma non per noi sicuramente. Ermal Meta su Radio Subasio, questa è la sua novità,

Anche Francesco Renga, in questo venerdì mattina parliamo di ospitalità. Ogni anno la piattaforma World Population Review ha stilato la classifica dei popoli più amichevoli del mondo. L'indagine annuale, nella fattispecie, si propone di individuare paesi che si distinguono per cordialità, per accoglienza nei confronti dei viaggiatori e degli espatriati. In decima posizione in questa classifica troviamo la culla della democrazia, la Grecia, e tra i primi 10 soltanto questo come paese europeo. Poi prima della Grecia Kenya, Costa Rica, Thailandia, Oman, andiamo al sodo, andiamo al podio, le Filippine, terza classificata, il Brasile, e in prima posizione c'è il Messico. Amici, parliamo di ospitalità, quando è stata troppa, ma anche quando è stata troppo poca, insomma, ospitalità, noi ne sappiamo qualcosa. Ah, volete sapere l'Italia come si è piazzata quest'anno? 29° posto. Mi sembra che gli italiani siano un po' più ospitali. Volete citare qualche, appunto, vostra esperienza di ospitalità? 3 4 8 0 7 5 80 60. Scusa se

0: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

De Palo con il testo in italiano di Jovanotti su Radio Subasio alle 5.39. Come ogni anno, anche quest'anno la piattaforma World Population Review ha stilato la classifica dei popoli più amichevoli, più ospitali del mondo. L'indagine annuale si propone di individuare appunto i paesi che si distinguono per cordialità, accoglienza nei confronti dei viaggiatori, degli espatriati. Il podio, ve lo dico subito: Filippine, terzo posto, Brasile, secondo posto, e Messico al primo posto. Complimenti a tutti gli amici messicani. L'Italia 29esimo posto, però all'interno dei primi 10 c'è la Grecia che si posiziona proprio in decima posizione. Ospitalità, amici, siete stati protagonisti di eccessi di ospitalità, che ne so, troppa, troppo poca? A proposito di eccessi, mi vengono in mente almeno due zie e due prozie di giù in Sicilia. Ogni volta che vado a trovarle, e se non poi si offendono, è una lotta, perché loro svuotano la dispensa, barattoli di conserve, confetture fatte da loro, no? Ed è inutile che tu dica: ma zia, non posso, sono in aereo, non posso portarle. No, non sentono ragioni. Ospitalità, protagonisti di troppa, troppo poca. 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo.

Chris Ria su Radio Subasio. A proposito di on the beach, di spiaggia, di sole, di mare, weekend adatto, devo dire, per andare al mare, viste le temperature. A proposito, alle 6 previsioni meteo. Invece si parlava di ospitalità. Fatemi salutare Rossella da Civitavecchia. Lei ogni mattina, o barra notte, insomma, dipende dal punto di vista, si alza alle 4 per andare al lavoro. Lavora in hotel e questa mattina le toccano le colazioni, appunto, a proposito di ospitalità.

essere il rock pugliese dei Negramaro, anche la Puglia, a proposito di ospitalità, sa essere accogliente, ospitale. Poco più giù la Sicilia è in forte crescita, leggevo, per insomma i turisti, molto molto gettonata dalla serie TV ai matrimoni. Tutti vogliono andare in Sicilia o scelgono la Sicilia. Tra qualche settimana, per esempio, in abito bianco la Sicilia vedrà sfilare anche Dua Lipa. A proposito di abiti bianchi, anche lei ha deciso di sposarsi e lo farà il 4 luglio, probabilmente, anzi quasi sicuramente, in America, perché lei è molto patriota. Sto parlando di Taylor Swift, che sentiamo su Radio Subasio, The Fate of Ophelia.

0: Informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo. Un minuto alle 6.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ormai prossimo. Mancherebbe soltanto il via libera definitivo di Trump. Il presidente americano dovrebbe dare il suo responso entro 48 ore. L'accordo preliminare prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni né pedaggi. L'estensione per altri 60 giorni del cessate il fuoco e aprirebbe a negoziati sul programma nucleare di Teheran. Ucciso in Ucraina un altro contractor italiano, Alex Pineschi, era partito volontario dopo l'invasione da parte della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Resort, titoli e oro per oltre 200 milioni. Il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato con il narcotraffico è stato sequestrato nell'ambito di un'operazione della DDA di Palermo, in Italia all'estero. Arrestati Giacomo Tamburello, 66 anni, l'ex moglie Maria Antonina Bruno e il figlio Luca. Il patrimonio sequestrato sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, l'annuncio di Palazzo Chigi. L'omicidio di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l'uccisione di Chiara Poggi. Sarà il professor Roberto Catanesi a valutare la presenza di eventuali disturbi o alterazioni in grado di incidere sull'imputabilità dell'amico di Marco Poggi. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros. Battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Eliminato Darteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Evgenia.

0: curlanddimeteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Alta pressione meno solida con atmosfera un po' più instabile sull'Italia. Fasi con una prevalenza di nuvole associate a locali rovesci o temporali potranno interessare prima dell'alba bassa Lombardia, Emilia, Levante Ligure e Alta Toscana. In mattinata il Piemonte, nel pomeriggio bassa Toscana, Lazio, Monti e sud-est della Calabria, zone interne della Sicilia. Per il resto prevarranno le schiarite, specie lontano dai monti. Temperature in lieve calo in Val Padana, sull'Adriatico e nelle aree temporalesche. Valori in generale ancora sopra la norma, con massime comprese tra i 26 e 33 gradi. Un po' ventosa per 20 settentrionali su Puglia e Alto Ionio, dove i mari saranno localmente mossi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Umbria Jazz. Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
5: Umbria Jazz.
4: Biglietti e info su umbriajazz.com.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Buongiorno amici, sì è venerdì, ripartiamo con la musica su Radio Subasio. Sono sicura che se vi dico Inseguendo una libellula in un prato sapete già cosa stiamo

che meraviglia questa canzone dal 1980, Lucio Battisti con il nastro rosa, mitica, inseguendo la libellula in un prato, vabbè, eccetera eccetera. La collection delle 6:06 e 9 minuti. Buongiorno, finalmente venerdì. Un saluto però a tutti i lavoratori, insomma, del weekend, a tutti coloro che saranno impegnati al lavoro anche in questo weekend, un weekend che per qualcuno sarà lunghissimo, no? Sfruttando la festività del 2 giugno, per qualcuno, non per noi mattinieri del mattino. Buongiorno amici usciti di casa, lavoro, sport, viaggio, al 3 480 75 80 60 i vostri messaggi, ma anche le vostre esperienze, no, in fatto di ospitalità, parenti, regioni, amici che sono particolarmente, che si distinguono particolarmente per la loro ospitalità, parenti soprattutto. 3 480 75 80 60, se insomma volete condividere con noi le vostre esperienze.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, su Radio Subasio. Buongiorno, fatemi salutare Gianni, speriamo che sia una bellissima giornata, a parte insomma certi intoppi del mattino, certi grossi intoppi del mattino. Vai a vedere questo pino che è caduto proprio davanti a lui. Allora, si parlava di ospitalità. Massimiliano, per esempio, ha sfruttato per una vita le amiche, gli amici più che i parenti in tutta Italia, uno per il 1° maggio, da te vengo il 2 giugno, quell'altro per il Ferragosto. Bravo Massimo, però ospitalità lui è stato protagonista appunto dell'ospitalità però degli altri. Sentiamo.
2: Ragazzi miei, io trasferitomi da Napoli a Barga in provincia di Lucca, ma tutte le volte che torno al mio paese Napoli, la bellissima Napoli, è un'accoglienza fantastica che ho da tutti, dagli amici, dai parenti, da tutti. Ciao ragazzi, un bacione grande, vi voglio bene, ciao.
1: Buona giornata anche a te, Luca da Benevento, che saluta la sua cara cugina di Potenza Caterina. Ospitalità e arte culinaria della Basilicata, lui dice è il top. E quindi appunto questa mattina si parla di ospitalità, parenti, regioni, amici che sono ospitali.

una delle sue canzoni più amate, Girasole, dal 1999. Giorgia, che è stata ospite di Radio Subasio Music Club, straordinaria artista, serata bellissima che potete rivedere cliccando sul nostro sito radiosubasio.it.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Venerdì, uno dei giorni più amati della settimana e non solo perché è vicino il weekend. Al 3480758060, il bello del vostro venerdì di questo 29 maggio.

0: venerdì.
1: Subasio, sì. Il bello del venerdì è, sì, iniziare la giornata con queste musiche.
0: Lo so.
1: Antonella da Rocca di Papa.
0: Ciao Antonella, buona giornata. Il bello di questo venerdì, ne ho ben due, scrive Marilena da Bosco Reale. Bosco Reale, siamo in Campania, giusto? Il primo è che starò 4 giorni a casa perché c'è il ponte della Repubblica, beata te. E il secondo, stasera con la scuola di ballo professionale a Castellammare a fare il flash mob. Un bacio, ciao Marilena, goditi questo venerdì e anche questo lungo, lunghissimo weekend. Poi sentiamo.
2: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Vincenzo Nilde Blerta.
0: Sì.
2: Andiamo in Sicilia a un matrimonio sicolo albanese.
0: Uè, sai che allegria e sai che matrimonio è un po' particolare, sicuramente caratteristico sotto diversi punti di vista. Il bello del vostro venerdì di questo 29 maggio 3 4 8 0 7 5 80.

è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

1990, un momento anche per te su Radio Subasio alle 6.50. Il bello del vostro venerdì, di questo 29 maggio. Matilde da Pisa scrive: il bello del mio venerdì, finalmente pausa dopo aver passato gli ultimi 6 mesi a ripassare prima dell'esame di maturità. 6 mesi a ripassare, Matilde, ma sei super preparata. A proposito, quando gli esami? Ah, si comincia già il 18 giugno, esami di maturità un po' prima, quelli delle medie, insomma. Il bello di questo venerdì, scrive Stefania, è che cominciano le prove per il mio matrimonio. Domenica andremo a fare l'assaggio del pranzo per il nostro matrimonio, Stefania da Guidonia. Allora tanti auguri, Stefania. 3, 4, 8. No, basta, abbiamo finito con il bello del nostro venerdì. Lady Gaga, Hold My Hand.

0: Angelina Mango a chiudere tutti i svegli di questa mattina. Fatemi salutare Gigi e tutti i lavoratori della campagna e Cristina da Terni, una delle fortunate che lavora dal lunedì al venerdì, ma questo 29 ultimo giorno di lavoro poi parte e se ne riparla il 3 giugno. Invece noi ci risentiamo lunedì, amici. Buon weekend da Vera Torrisi. Arriva Gianluca Giurato. Prima l'informazione, le breaking news di TG con 24 minuti alle 7.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Manca il via libera finale di Trump, 48 ore per valutare l'intesa. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. Attacco mirato di Israele su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia. In una lettera inviata ai 27, il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori, pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Resort, titoli oro per oltre 200 milioni, sequestrato dalla DDA di Palermo, il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato con il narcotraffico. 3 arresti, il patrimonio sequestrato sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, l'annuncio di Palazzo Chigi. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale è presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darteri. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 14 Adriatica si resta in coda tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna Padova, procedendo in direzione Ancona. Nel tratto Bari-Taranto dell'Adriatica si è verificato un incidente tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud in direzione Bari. Traffico intenso e code sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale Est e sulla 1 di diramazione Roma Sud in colonnamenti da Torre Nova al Grande Raccordo Anulare. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione Napoli. Rallentamenti per lavori sulla statale 128 Sarda tra Barrali e Laconi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onion.

0: Comicosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
7: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
8: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
9: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
7: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
17: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
18: Prontissimi, eccoci qua, sono le 7:05, siamo tutti in piedi anche questa mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato e buon venerdì soprattutto. Arrivano i Genesis per partire questa Invisible Touch.

0: Invisible Touch, questa è la canzone dei Genesis. Siamo tornati indietro, oh, di 40 anni, incredibile, 1986, 40 anni esatti, eppure sembrava ieri, no? Ieri proprio no, però diciamo che è una canzone di quelle che insomma restano sempre sempre verdi. E poi pensavo anche a quel tocco invisibile, giusto per citare il titolo della canzone, che effettivamente si cerca di dare a ogni giornata, anche a questo venerdì, a maggior ragione a questo venerdì, il tocco invisibile. Poi lo dà Radio Subasio durante le 24 ore, speriamo di accompagnarvi bene, insomma, con questo tocco fatto di musica, fatto di tanti appuntamenti, anche quelli che appunto ci riguardano. Poi oggi ne abbiamo uno in più perché venerdì, sapete, ci sono anche i nostri canterini, ma quello intorno alle 8:50, quindi non adesso. Tra poco ci dedichiamo alle stelle, arriva l'oroscopo, subito novità perché c'è il nuovo singolo di Ultimo su Radio Subasio, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Biasi e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Giornata di quieta soddisfazione. Molto di ciò che cercavamo è già qui, nei rapporti sinceri, nel lavoro fatto bene, nel tempo speso con cura. Il sole e Urano in Gemelli spalancano ampi spazi, ma che hanno il sapore di casa. Il nostro fuoco si fa più dolce. Toro. L'amor che muove il sole e le altre stelle. Anche se la luna è opposta, i legami rimangono le nostre uniche certezze, con Venere in sestile dal Cancro. L'energia è quella giusta per chiudere degli accordi o per sistemare delle questioni domestiche in sospeso. Gemelli, è tempo di alleggerirci a seguito di un desiderio intimo di pulizia e di verità. Siamo chiamati a indagare un senso di realizzazione più profondo. Abbandonare le situazioni che non ci soddisfano più emotivamente o spiritualmente si rivela la cosa migliore. Cancro, otteniamo la giusta carica per cambiare il corso della nostra vita, se ci va, per merito di un intuito che ci illumina lo spirito in modo provvidenziale. Una partenza diviene possibile, sia in senso fisico sia figurato. Se c'è da decidere, non rimandiamo oltre. Leone, la stabilità economica è al sicuro grazie al sostegno di Saturno in Ariete. È importante gestire con prudenza le nostre finanze e consolidare i guadagni recenti. Barbanera consiglia di non essere troppo possessivi. Lasciare i giusti spazi agli altri non significa perdere. Vergine, non rammarichiamoci per ciò che sfugge al nostro controllo, perché il sestile di Venere e Giove ci garantiscono che le opportunità essenziali sono al sicuro. Distogliamo lo sguardo da una piccola delusione e troviamo conforto concentrandoci sulle cose positive. Bilancia, sentiamo una grande apertura del cuore e una rinnovata voglia di amare, ideale per un primo appuntamento o un passo importante in una relazione. Anche sotto l'aspetto teso di Venere, lasciamo spazio a dolcezza e autenticità. Le emozioni trovano il loro flusso. Scorpione, è essenziale ora scegliere di metterci al primo posto, anche se questo significa deludere gli altri o declinare qualche responsabilità secondaria. Strategia furba odierna, concentriamoci soprattutto su quel 20% del lavoro, che produce però l'80% dei risultati. Sagittario, la luna nel suo transito neutro non amplifica né smorza, perciò quello che resta oggi è la verità semplice dei rapporti autentici, privi di apparenze. È il giorno ideale per riscoprire il valore della solitudine o per allontanarci da compagnie poco stimolanti. Capricorno, possiamo essere generosi, ma l'equità deve essere garantita. Utilizziamo le nostre risorse aiutando chi ne ha bisogno, senza creare dipendenza. Non facciamoci sfruttare nei sentimenti o nell'attività. Se diamo, accertiamoci che l'interscambio sia sano. Acquario, trasformiamo le nostre aspirazioni in obiettivi specifici, raggiungibili e con una scadenza definita, per imprimere una direzione concreta. Se un'idea non sta dando i frutti sperati, torniamo al punto di partenza e ricominciamo tutto da capo. Finiamo con i pesci. Riconosciamo i nostri lati ombra per integrarli in modo costruttivo. Pratichiamo un distacco sereno, sapendo che è più facile alleggerirci di quanto crediamo. Sebbene il Sole e Mercurio si trovino in quadrato, sono in grado di creare la tensione necessaria per una svolta. Che sia una giornata piena di belle sorprese per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Una donna così, questa è la canzone di Gianluca Grignani su Radio Subasio. Sono le 7:20, vediamo come sempre le temperature a quest'ora, facciamo un giretto delle città d'Italia, arriva un po' di aria più fresca e già a quest'ora forse in alcune città rispetto a ieri appunto le temperature sono leggermente più basse. Abbiamo 21 gradi a Roma, 21 gradi a Milano, 20 a Napoli, a Torino ce ne sono 18 per esempio, si è abbassata la temperatura rispetto a ieri, così come a Genova dove ci sono 17 gradi, 20 gradi a Venezia, 20 a Bologna, Firenze ne ha 18 stamattina, 20 gradi a Palermo, Ancona ne ha 18, così come Perugia, ci sono invece 14 gradi all'Aquila, 20 a Bari e 19 gradi a Cagliari. E quanti gradi ci sono a casa vostra? Io intendo quelli dovuti al calore dell'amore, il calore appunto che arriva anche grazie ai messaggi di auguri di buon compleanno. Se festeggiate qualcuno tra i vostri cari, amici, parenti, insomma familiari, persone a cui volete bene, mandate adesso gli auguri scritti, mi raccomando, solo scritti a Radio Subasio al 348 075 80 60.

Buon vento, la nuova canzone di Jovanotti e Alfa su Radio Subasio. Il vento che serve, quel minimo per spegnere le candeline sulla torta, quella magari stasera. Adesso però arrivano gli auguri di buon compleanno da parte vostra con i vostri messaggi. Tantissimi auguri alla nostra prima principessa Miriam Francesca, che compie 7 anni. Stai crescendo in fretta, amore nostro, ma cerca di restare sempre la bambina dolce, sensibile e gioiosa che sei. Ti amiamo infinitamente, mamma Katia, papà Sassi e la sorellina Melissa da Carditello. Grazie ragazzi anche per il vostro bel messaggio, Tantissimi auguri alla nostra meravigliosa principessa, un'altra principessa, Sofia si chiama, che oggi compie 9 anni. Amore nostro, sei la nostra gioia più grande, la più grande delle nostre giornate, il sorriso che illumina la casa, il regalo più bello che la vita ci abbia donato. Ti auguriamo di crescere sempre felice, curiosa e piena di sogni da realizzare. Mamma e papà, nonna Gilli, nonno Salvatore, nonna Lilli e nonno Mike. Ancora tanti auguri di buon compleanno a Michele da tutti gli operai di Monica e Vincenzo. E ancora tantissimi auguri alla nostra amichetta Miriam, che oggi compie 7 anni. Ti vogliamo un mondo di bene da parte di Luis e Greta. Buongiorno Gianluca, sono Pina da Pieve Torino. Oggi vorrei fare tantissimi auguri di buon compleanno a mio nipote Riccardo per i suoi meravigliosi 17 anni. Auguroni Ricky. Poi buongiorno Gianluca, siamo i ragazzi del pulmino di Venarotta. Facciamo tanti auguri alla nostra coccolina amorosa. Du du da da da. Quelle del trottolino, ma insomma ci sta, per i suoi 6 anni. Tanti auguri al mio piccolo Tommaso, che compie 2 anni, da mamma Serena e papà Marco. Buon compleanno Gigio, tantissimi auguri e porta i cornetti. Questo scrive Francesca al 348 075 80 60. Compleanno zero, poche ore fa è nata Aurora, benvenuta al mondo dal bisnonno Prozì e tutta la Big Family. E poi oggi è anche il compleanno di un grande personaggio della musica, perché fa 59 anni Noel Gallagher, che noi festeggiamo ovviamente con Wonderwall degli Oasis.

0: la scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente!
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

E questa è la penultima settimana di Tutti a Scuola, perché come sappiamo, insomma, settimana prossima per molte regioni, non tutte, ma per molte regioni d'Italia sarà veramente l'ultima settimana di scuola, che tra l'altro comincia anche in ritardo perché comincia mercoledì, il 2 è festa, lunedì molti fanno il ponte, insomma. Ecco, oggi facciamo ricreazione, bambini, come sempre, perché è venerdì e quindi noi le anticipiamo proprio alle 7.40 qui su Radio Subasio. Buongiorno ancora da Gianluca Giurato. Per ricreazioni oggi vi chiedo di indovinare un animale. Io vi leggerò una sorta di filastrocca, diciamo così, se possiamo definirla in questo modo, ed è facilissimo individuare questo animale. È un uccello ma non vola, vive accanto all'uomo e gli è utile perché fa l'uovo. È anche molto carina, lei si chiama... Come si chiama? Dai che ve lo ripeto, un uccello ma non vola, vive accanto all'uomo e gli è utile perché fa l'uovo. È anche molto carina, lei si chiama... Datemi la risposta con un messaggio vocale, vi aspetto come sempre al 348 075 8060. Dici che...

0: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan.

lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: 7:50, tra 10 minuti si entra in classe, noi facciamo ricreazione prima qui a Radio Subasio. Oggi vi ho chiesto, cari bambini, di indovinare un animale, un uccello, ma non vola, vive accanto all'uomo, gli è utile perché fa l'uovo, è anche molto carina. Lei si chiama? Come si chiama?
1: Ciao Radio Subasio, sono Lucia da Roma, per me la risposta corretta è la gallina.
0: Sì.
1: Ciao Radio Subasio, Radio Subasio, ciao Gianluca, vi ascolto sempre.
0: Ciao Lucia, ma grazie, un bacione grande e sei stata bravissima, è proprio la gallina.
2: Ciao Radio Subasio, sono Emma da Poggio Pustone, ho 6 anni e la risposta giusta è
0: sì?
2: La gallina, Radio Subasio, ciao Gianluca.
0: Ciao Emma, tra l'altro le galline sono animali molto più intelligenti di quanto si pensi, sognano, possiedono un ricco linguaggio con oltre 30 versi diversi, pensate, hanno una memoria visiva incredibile, capace di riconoscere e ricordare fino a 100 volti di umani e altri animali.
3: Ciao Radio Subasio!
0: Ciao!
3: Siamo Mia, Gaia, Nicolò, Gianni e Rugia, la nostra risposta è...
0: Sì?
3: La gallina!
0: Bravi!
3: Ciao Radio Subasio! Radio Subasio!
0: Gianluca. Ciao ragazzi, buona giornata a scuola, sentiamo chi c'è adesso.
4: Buongiorno Gianluca!
0: Ehi!
4: Sono Edoardo da Roma.
0: Ciao Edoardo!
4: E per me la risposta è...
0: Sì?
4: La gallina! Ciao Gianluca! Radio Subasio!
0: Ciao Edoardo, tra l'altro sapete bambini che la madre chioccia comunica con i pulcini ancora prima che escano dall'uovo. Sì, i piccoli rispondono con dei pigolii dall'interno. Che tenerezza, davvero.
5: Ciao Radio Subasio, sono Roberto da Trentola Ducenta e secondo me la risposta giusta è la gallina.
0: Bravo Roberto. Ehi!
5: Radio Subasio.
0: Ma io ho sentito un gallo travestito da gallina che faceva coccolè. Tra l'altro non serve il gallo per fare l'uovo, le galline depongono le uova naturalmente, il gallo è necessario solo se si desidera fecondarle per far nascere i pulcini. E a tutti i nostri pulcini all'ascolto auguro una buona giornata a scuola, anche un bel weekend lungo, perché insomma tornerete a scuola poi mercoledì, immagino, dopo la festività del 2 giugno. Ciao bambini.

0: Infatti non ha avvisato, praticamente è arrivata. Pacifico e Marika Ian ci portano alle breaking news di TGCon 24 alle 8.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, ma anche il via libera finale di Trump. 48 ore per valutare l'intesa, chiede. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura dello stretto di Hormuz, senza pedaggi. Attacco mirato di Israele su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. Un drone russo è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galaz, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 le persone lievemente ferite. Bucarest parla di grave irresponsabile escalation. Un altro drone russo ha danneggiato una nave da carico in partenza da Odessa e diretta in Turchia. Kiev parla di attacco mirato. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia in una lettera inviata ai 27. Il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori. Al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darteri. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, diciamo, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line.

0: Shine, maniaci della qualità.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 24 tratto urbano romano, traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sulla A14 Bologna-Ancona, rallentamenti per una perdita di carico tra Rimini Sud e Riccione in direzione di Ancona. Sulla A1 Roma-Napoli, veicoli scortati per maltempo tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico tra San Donà di Piave e Cessalto verso Trieste. Sempre in A4, ma sul tratto Brescia-Padova, traffico rallentato tra Soave e Verona Est in direzione di Brescia. Sulla A11 Firenze-Pisa, code per traffico tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Infine, sulla statale 2 via Cassia, rallentamenti tra l'incrocio La Storta, strada statale 493, e l'incrocio via Trionfale verso l'incrocio via Flaminia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.

0: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
1: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: Sono le 8:07, siamo pronti anche stamattina per un'altra ora insieme. Buongiorno da Gianluca Giurato, siamo tutti in piedi anche con Mango. 1987, questa è Bella d'estate.

estate, questa è la canzone di Mango su Radio Subasio, anche se l'estate, diciamo, dal punto di vista astronomico è ancora lontana, quella meteorologica dovrebbe iniziare il 1° giugno, ecco, in realtà abbiamo già avuto un bel assaggio proprio in questa settimana con temperature molto alte, ma intanto vediamo che è successo di importante o curioso il 29 maggio. Oggi andiamo un po' a ritroso nel tempo, nel senso che partiamo dall'evento più recente per andare poi indietro nel passato, anche perché, amici, voglio salutare appunto tutti coloro che ci ascoltano, tutti i nostri cari ascoltatori dall'Emilia Romagna. Oggi ricordiamo appunto il terremoto del 2012, dopo la prima forte scossa registrata il 20 maggio, Medolla in Emilia Romagna è l'epicentro di una nuova attività sismica di magnitudo 5,8 che distrugge aziende e capannoni, rende inagibile il municipio, la palestra, oltre alla biblioteca e due scuole materne. I 18 secondi del movimento tellurico registrati alle 9 del mattino appunto del 29 maggio del 2012 causano 6 vittime. Andiamo adesso al 2011, quando a Malta il referendum per l'introduzione del divorzio, in cui il 72% dei votanti esprime, diciamo, la vittoria del sì, cioè il 72% a Malta vota per il sì, vota per l'introduzione del divorzio. Il bello è che è avvenuto solo 15 anni fa. Prima del 2011 a Malta non era possibile divorziare, era l'ultimo paese europeo in cui non era possibile divorziare, il secondo al mondo insieme alle Filippine. Torniamo ancora più indietro al 1953, quando l'esploratore neozelandese Edmund Hillary, insieme allo Sherpa Tenzing Norgay, è il primo umano a raggiungere la vetta del Monte Everest. Sappiamo che oggi purtroppo anche troppe persone arrivano lassù, perché insomma c'è un turismo anche di questo tipo, ma io vi chiedo, a proposito di imprese estreme, a voi piacerebbe compiere qualcosa del genere, magari andare appunto in cima all'Everest, che oggi non è così impossibile perché ci arrivano tante persone, a volte purtroppo anche con esiti tragici, abbiamo sentito la cronaca degli ultimi giorni, no? Però ecco, vi piacerebbe fare qualcosa di veramente grande, oppure siete proprio pantofolai, dite ma chi me lo fa fare, io sto tanto bene tranquillo sul divano di casa col telecomando in mano, magari ascoltando Radio Subasio? Fatemelo sapere, e eventualmente che cosa fareste di bello, con un messaggio al 348 075 80 60. Siamo qua.

Ogni volta che ascolto questa canzone mi viene una voglia, veramente. Fragole, panna, champagne. La canzone di Achille Lauro con Eros Villain su Radio Subasio. Sono le 8:21, pronti a scegliere una canzone? Anche a voi è venuta voglia, ma appunto, di sentire una bella canzone, magari del passato, una canzone che vi è sempre piaciuta, o un nuovo successo. Ecco, qualcosa che sicuramente stamattina vi darebbe quella carica giusta per continuare alla grande in questo venerdì. E allora noi siamo qua apposta. Arriva il voice box, come sempre su Radio Subasio, fra una decina di minuti. Ascolterete la vostra canzone insieme alla vostra voce che l'annuncia, quindi bisogna mandare un messaggio vocale, insomma, avete capito, con il vostro nome, la città da dove ci ascoltate e la canzone che vorreste sentire. Ma adesso però subito 348 075 8060.

0: pacco per bacco, e magari lo dicono per bacco quando uno di noi, quando qualcuno fa un'impresa, compie un'impresa veramente epica come quella che è avvenuta nel 1953, primo uomo a scalare l'Everest. Anche voi piacerebbe fare qualcosa del genere? Sentiamo un po'.
1: Buongiorno Gianluca, buongiorno Subasio. A me piacerebbe tanto attraversare il canale della Manica a nuoto.
0: Wow.
1: Come fece nel lontano 1926 la grandissima Julie Ederle.
0: Sì.
1: Rifarlo per me sarebbe un sogno, perché mi ha sempre affascinato. Ho rivisto il film, che consiglio, fra l'altro, La ragazza del mare.
0: Lo vedremo.
1: Questa donna contro tutto e contro tutti era riuscita veramente in un'impresa epica.
0: Davvero.
1: Quindi mi piacerebbe rifarlo, ecco, ad avere il suo coraggio sicuramente non mi dispiacerebbe. Un bacione e buona giornata, Anna.
0: Ciao Anna, beh, è un'impresa sicuramente molto grossa quella che tu ti prefiggi. Magari non facile, anzi difficilissima, l'attraversamento della Manica a nuoto, però ecco, non impossibile. 348 075 8060 per i vostri messaggi.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Bernacco Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
10: Permesso? Che bel parquet!
11: Ha visto?
10: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
11: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
10: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
11: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
10: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo due prodotti Luxury
13: e teniamo lo scontrino.
14: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
18: Voice Box.
19: Voice Box.
18: La tua voce su Radio Subasio.
12: Buongiorno Radio Subasio, sono Maria da Roma e vorrei ascoltare È, non è, in

0: Splendida canzone di Nicolò Fabi su Radio Subasio. È non è la canzone scelta da Maria da Roma insieme a Cristiano. Grazie per avercela fatta riascoltare, grazie davvero per questa bellissima richiesta, così come ringrazio tutti gli altri amici che hanno mandato i loro messaggi. Il Voice Box torna domani, ma oggi che è venerdì tornano loro.
1: Canterini.
0: Ebbene sì, i nostri canterini del venerdì, anche oggi ci divertiremo insieme, tra una decina di minuti vi sentiamo, allora avete tempo, appunto qualche minuto per mandarci un messaggio vocale con una canzone che vi piace, che pensate vi venga bene, ecco, anche se non vi viene benissimo non fa niente, non è una gara canora, è un divertimento insieme, però impegnatevi, un pochino impegnatevi, pochi secondi mi raccomando di una canzone, non mandatemi messaggi chilometrici ma vocali con un pezzo cantato da voi qui a Radio Subasio, e tra poco sentiremo i nostri canterini del venerdì, come sempre al 348 075 8060.
2: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti essere

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club, LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Quanti canterini stamattina, veramente tantissimi, ne sentiamo il più possibile, partiamo subito, dai.
1: Ciao, sono Sara da Roma, Friday Pink. Whether is the sky, when it's gonna be a flame.
0: Però.
1: Whether is a flame, someone get the burn. But just because it burns doesn't mean you're gonna die. You gotta get up and try.
0: Abbiamo iniziato la grandissima Sara, veramente molto brava, eh.
2: Mi sono informato, c'è un treno che parte alle 7:40.
0: Davvero?
2: Non hai molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta e via. Ti bastano 10 minuti per giungere a casa la nostra.
0: Eh già.
2: La chiave ricorda che è sempre lì, lì sulla finestra. Buona giornata a tutti da Daniela da Roma. Ciao Gianluca.
0: Ciao Daniela, grazie, grazie per questa bella canzone di Battisti. Ma chi è? Ma tu da dove sei scappata? Non lo so. Vabbè, grazie, dai.
3: Mi dispiace, devo andare.
0: Ma tu da dove sei scappata? Non lo so. Vabbè, grazie, dai.
3: Mi dispiace, devo andare.

0: Oh. Un bacio a te, Cristina, un bacio grande. Sentiamo chi c'è adesso, chi canta Radio Sopra.
1: Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina, con l'amico mio più sincero,
0: un coniglio dal muso nero. Bella
1: Gianluca di Bevagna. Ciao ciao Radio Subasio.
0: Ciao Gianluca, grazie, grazie per questa bella canzone.
2: Gianluca, buongiorno. Annarita da Roma.
0: Ciao Annarita.
2: Mi dispiace, devo andare via.
0: No.
2: Ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo ho perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori che finiscono, ma perché restano?
0: Restano
2: nel cuore.
0: Nel cuore, così come restate nel cuore voi. Grazie, grazie mille davvero, canterini. Ci sentiamo venerdì prossimo.

0: Lola Young, questa era Messi su Radio Subasio. Arriva l'informazione in breaking news di TG Com 24, quelle delle 9.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, ma anche il via libera finale di Trump. 48 ore per valutare l'intesa, chiede. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura dello stretto di Hormuz, senza pedaggi. Attacco mirato di Israele su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. Un drone russo è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galaz, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 le persone lievemente ferite. Bucarest parla di grave irresponsabile escalation.

0: Un altro drone russo ha danneggiato una nave da carico in partenza da Odessa e diretta in Turchia. Kiev parla di attacco mirato. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia in una lettera inviata ai 27. Il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori. Al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darteri. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, certo.
1: Eh beh, ma i nostri controlli.
2: No, no, non le mie sono.
1: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV-Line.
1: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV-Line!
1: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Una buona giornata da Martina Amni di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi al mattino rovesci temporali su Basso Piemonte, Emilia Romagna, coste della Toscana e più sole altrove. Nel pomeriggio tempo in prevalenza soleggiato al nord, in pianura e lungo le coste adriatiche, mentre rovesci temporali interesseranno Alpi, Appennino centrale, Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia interna. I fenomeni saranno localmente intensi. Migliorerà in serata. Temperature in calo soprattutto nelle zone colpite dai temporali, venti deboli con rinforzi tra Adriatico meridionale, Puglia e Ionio. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
16: Le 9:08, pronti per un'altra ora insieme. Buongiorno da Gianluca Giurato, è venerdì e questa è l'ultima ora di Tutti in Piedi. Beh, iniziamo veramente alla grandissima quest'ora qua con i Queen. Don't Stop Me Now.

Sognando. Amore di contrabbando è la nuova di Cristiano Malgioglio su Radio Subasio. Sono le 9:15, si gioca a quest'ora come sempre, come tutti i giorni. Abbiamo una canzone che abbiamo mostrificato, ma è una canzone che conoscete, ricordate benissimo, anche perché è molto recente, è stata presentata all'ultimo Festival di Sanremo da colei che ha coniato anche una nuova espressione proprio in occasione del festival: i famosi festini bilaterali. Avete capito sicuramente di quale personaggio sto parlando e avete capito anche di quale canzone sto parlando. Dai, non c'è bisogno di ulteriori presentazioni perché c'è la clip adesso mostrificata che vi facciamo sentire. Allora, se volete darci la soluzione con un messaggio vocale, potete farlo subito attraverso appunto il nostro numero 348 075 80 60. Mi raccomando, veloci, anche perché chi sarà più veloce a rispondere esattamente verrà in diretta con noi tra poco su Radio Subasio. Dite anche il vostro nome, da dove ci ascoltate. Hello.

0: Gianna Nannini, meravigliosa creatura su Radio Subasio, ce l'abbiamo al telefono, una meravigliosa creatura è Silvia da Roma, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao.
0: Ciao Silvia, che stai facendo di bello?
1: Stavo lavorando qui da casa in smart working.
0: Smart working, che lavoro fai?
1: Sì. Lavoro in un'amministrazione di un ospedale pubblico.
0: Ah, bene, quindi oggi smart. Quanti giorni a settimana hai la possibilità di stare a casa?
1: Due giorni.
0: Ed è meglio oppure è peggio, diciamo, è meno pesante?
1: Allora, ci sono i pro, tipo che si evita il traffico, e contro quelle che le pause che al lavoro sono il caffè con il collega, insomma la chiacchiera. A casa diventano pausa lavatrice e prima del pranzo.
0: Quindi praticamente ancora lavoro, è meglio andare direttamente lì in ufficio.
1: Esatto, per tanti versi sì.
0: Sì. Senti, anche perché immagino a casa tu abbia impegni verso la famiglia, non so, raccontami un po' di te.
1: Sì, ho due figlie, una ragazza di 18 anni Greta e un ragazzino di 9 anni Gabriele. Sono anche due micetti, quindi sono i miei figlietti pelosi e un marito.
0: Ecco, due micetti, come si chiamano i micetti?
1: Axel ed Ellie.
0: Ecco, quindi maschio e femmina. E il marito, sì, per ultimo, lo lasciamo, come si chiama?
1: No, scherzo.
0: Ci mancherebbe. No, sai che noi gattari a volte veniamo accusati, perché anch'io ho due gatti, e veniamo accusati dai partner, insomma, di pensare più a loro, più ai gatti, appunto, che al partner stesso. Non so se capita anche a te.
1: Un pochino sì, è normale.
0: È vero, ma perché loro sono così teneri e ti vengono incontro, esatto, e ti vogliono bene. Non che, insomma, esatto, le persone, gli umani non ce ne vogliano, assolutamente. Va bene, cara. Quindi, diciamo, dopo tutti questi impegni lavorativi, familiari, tutte le incombenze quotidiane, ti concedi anche qualcos'altro durante il giorno?
1: Sì. Per fortuna vado a sfogarmi in palestra.
0: Oh, in palestra, anche io, anche se non sono sempre costante, devo confessarlo.
1: Ah, ecco.
0: Però la palestra, soprattutto in questi giorni, poi abbiamo la prova costume tra poco, eh?
1: Sì.
0: E quindi, ecco, bisogna comunque darsi da fare, ma lo facciamo per la salute più che altro. Allora, adesso abbiamo invece la soluzione, cara Silvia. Qual è la canzone mostrificata di oggi?
1: E voilà,
0: diretta
1: Lamborghini.
0: E voilà, hai indovinato subito. Un bacio, cara, buon lavoro.
1: Grazie anche a te, ciao.
0: Ciao Silvia, eccola qui la nostra Elettra Lamborghini su Radio Subasio. Voilà.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidate. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
14: Iniziano a suonare in Sardegna e nel 1977 i Collage partecipano al Festival di Sanremo, dove si classificano secondi con Tu mi rubi l'anima.

0: I love you Cesare Cremonini su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Caggiurato. I love you davvero. Stiamo parlando, l'abbiamo fatto nell'ora passata, continuiamo adesso, di imprese straordinarie, insomma imprese ai nostri limiti, parlando appunto, partendo dalla scalata del Monte Everest. Sentiamo qualche testimonianza.
1: Ciao Radio Subasio, buona giornata, sono Rossella Lucca.
0: Ciao.
1: Imprese estreme, sì, ma imprese estreme è tutto relativo. Imprese estreme rispetto a me stessa.
0: Giusto.
1: Può essere fare una corsa lunga 10 km, ecco, per me questa è un'impresa estrema. Io credo che sia bello superare i limiti, però i limiti di se stessi.
0: È vero.
1: Magari arrivare sull'Everest per alcune persone selezionate non è per forza che altre persone non preparate ci debbano arrivare.
0: Ecco, oggi invece è diventato più accessibile anche per persone non preparate, poi succedono incidenti come quelli che abbiamo sentito in questi giorni, perché insomma si trovano centinaia di persone contemporaneamente sulla cima dell'Everest. Succede anche questo per il turismo di massa, tra virgolette. C'è invece chi dice, come Emanuele, che non andrebbe sul Monte Everest, ma magari visiterebbe almeno una volta nella vita le isole più remote del mondo come Pitcairn e Tristan da Cunha. Sarebbe un sogno, anche molto costoso. Ecco, forse andare oltre i propri limiti economici è questa la vera sfida al giorno d'oggi per fare un bel viaggetto. Che ne pensate?
2: Se domani

0: credo. Sì, ama, ti amo.
1: Imbranato di Tiziano Ferro su Radio Subasio. Tu sei un imbranato, Pozzo?
2: In certi frangenti, guarda, se può andare male o storta qualche cosa per imbranaggine, sì.
1: Anche a me succede. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Oggi distensivo il tema, perché parliamo delle cose che ci fanno stare meglio. Tu sai che partiamo sempre da studi condotti da ricercatori che forse non hanno nulla di meglio da fare, forse si fanno bene a concentrarsi su questi temi. Beh, diciamo che ci sono cose che riescono a farci sentire più giovani a dispetto dell'età. Approfondiremo il tema e anche questa ricerca, con dei risultati che sono in qualche caso sorprendenti. E da qui noi partiamo questa mattina per chiedervi se c'è e qual è quella cosa che non solo vi fa sentire giovani, ma vi fa stare proprio bene, vi fa stare meglio quando la fate, quando vi ci ritrovate. Ora, la domanda può sembrare un po' generica, ma poi
1: andando a restringere,
2: beh, noi nell'arco della giornata, oltre che nella nostra vita, viviamo tante situazioni. Ci sono alcune cose che effettivamente possono regalarci benessere, quindi, che so, ascoltare musica, Radio Subasio,
1: vero,
2: visitare una galleria o un museo, sono tutte attività che, ci dicono gli studiosi, contribuiscono a rallentare il processo di invecchiamento.
1: Ottimo.
2: Vi sentite anche voi sulla strada giusta? 348 075 80 60.
1: Ascoltare Radio Subasio, mandare un messaggio per esempio stamattina, è un toccasana per rimanere giovani. È vero, i pinguini tattici nucleari.

0: Con i Pinguini chiudiamo l'appuntamento di oggi, vi auguro buon weekend, che per molti sarà lungo, insomma, perché farete anche il ponte lunedì, martedì è festa. Noi invece ci sentiamo puntualmente lunedì mattina, tutti in piedi a partire dalle 7. Vi lascio con Stefano Pozzovivo, che vi accompagnerà fino alle 13 anche questa mattina. Da parte mia, Gianluca Giurato, è tutto, l'informazione breaking news di TGcom 24. Ciao!
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il ladrone russo caduto in Romania ferendo leggermente due persone. NATO e Unione Europea condannano l'escalation di Mosca. La guerra di aggressione condotta da Putin contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive la presidente della Commissione von der Leyen. Dello stesso avviso il governo italiano. Intesa possibile se è un buon accordo per gli Stati Uniti, lo dice il presidente americano Trump, mentre i negoziatori di Washington e Iran hanno trovato una buona sintesi per un memorandum da siglare tra i due paesi. Prevede 60 giorni di proroga sulla cessata il fuoco e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. Il capo della Casa Bianca si è preso 48 ore per una decisione. Per affrontare il caro energia l'Europa mette sul piatto i fondi di coesione. Lo comunica in una lettera ai 27 il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Fitto, ma arriva all'alto là delle regioni. Le risorse sono già state impegnate e non siamo un bancomat. Roma torna ad invocare più flessibilità. Venerdì di sciopero generale, si fermano treni, aerei, mezzi pubblici, scuole e sanità. Si temono molti disagi. L'agitazione di 24 ore è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, contratti scaduti e miliardi statali dirottati verso il riarmo. Il razzo della Blue Origin di Bezos è esploso durante un test sulla piattaforma di lancio in Florida. È successo durante l'accensione dei motori. Tutto il personale è stato rintracciato ed è al sicuro. I funzionari dei servizi di emergenza hanno dichiarato che non c'è alcun pericolo dovuto a fumi o altri potenziali rischi. Il crollo di Jannik Sinner, fuori al secondo turno del Roland Garros di Parigi contro Cerundolo. La partita era praticamente vinta, poi il numero uno del mondo è stato male e ha ceduto al quinto set. Non c'è solo il caldo e la fatica dietro alla resa del campione, è lui stesso ad ammetterlo in conferenza stampa. Farà dei controlli e si prenderà una vacanza prima di Wimbledon. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
2: Umbria Jazz.
1: Biglietti e info su umbriajazz.com.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Eccoci, buon venerdì amici di Subasio, da Stefano Pozzo vivo con voi fino alle 13. L'inizio di oggi è importante come la storia che canta Eros Ramazzotti. Una storia

Una storia importante. Eros Ramazzotti ci ha riportato alle origini della sua storia in musica, che passa inevitabilmente, per, come per tanti altri artisti, per Sanremo. E, insomma, è stata veramente e continua a essere una bellissima avventura. Questa mattina ci occuperemo, come sempre, di suoni, emozioni, qualche sogno e qualche spunto di riflessione. Leggere, ascoltare musica, vi dicevo prima, visitare una galleria o un museo, sono tutte attività che contribuiscono a rallentare il processo di invecchiamento. E l'effetto, udite udite, sarebbe paragonabile agli effetti dell'esercizio fisico. A rivelarlo uno studio che approfondiremo e che ci restituisce qualcosa che forse avevamo già intuito, e cioè che tenerci in allenamento con la mente, con l'immaginazione e non solo in termini fisici, beh, ci mantiene giovani, ci mantiene pronti sempre e reattivi, e soprattutto ci regala benessere. Nella vostra esperienza è davvero così? E anche nella vostra esperienza così? Qual è quella cosa che non solo vi fa sentire giovani, ma che quando la fate vi fa stare meglio? È il tema che affronteremo questa mattina, come sempre con la forza delle vostre esperienze, che aspettiamo al 348 075 80 60. Il primo buongiorno di oggi va Angela, che ci ascolta e ci saluta da Fermo. Buongiorno a te Angela e buon ascolto a tutti con Francesco Gabbani.

Ascoltami, anzi ascoltatemi, Elisa, luce, tramonti a nord-est, ascoltatemi bene, già, perché ascoltate per esempio musica o il proprio podcast preferito, fa stare bene, leggere appunto, ascoltare musica, visitare una galleria, un museo, sono tutte attività che contribuiscono a rallentare il processo di invecchiamento e l'effetto sarebbe paragonabile agli effetti dell'esercizio fisico, a rivelarlo uno studio condotto dai ricercatori del University College di Londra. Tutti noi abbiamo un'età biologica che non sempre corrisponde alla nostra età anagrafica, ma ce ne eravamo accorti. Il gruppo di studiosi ha scoperto che coloro che partecipano ad attività artistiche e culturali con maggiore frequenza e in una maggiore varietà di ambiti sembrano avere un ritmo di invecchiamento più lento e un'età biologica più giovane. Nello specifico, le persone che svolgono un'attività artistica almeno una volta alla settimana sembrano invecchiare il 4% più lentamente rispetto a coloro che raramente si dedicano all'arte. Hai capito? Impara l'arte e mettila da parte. Vabbè, questo vecchio detto c'entra poco. Però certo, darsi ad attività, diciamo così, artistiche o para-artistiche può davvero, diciamo così, giovare alla nostra, al nostro stato mentale e quindi al nostro benessere. Ma nella vostra esperienza è davvero così? Qual è quella cosa che non solo vi fa sentire giovani, ma che quando la fate vi fa stare meglio? Ne parliamo come ogni mattina al 348 075 80 60.

0: c'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Che confusione sarà perché
4: le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
12: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
13: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
11: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
14: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
15: Puoi provare Meclon.
14: Come?
15: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
14: Aspetta, come si chiama?
15: Meclon!
16: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
17: Quando lei ti ama, ti fa sentire diverso? È la domanda superflua contenuta nel testo di questa nuova proposta di Angie. Si intitola Signorina.

0: of you.
1: E voce performante quella di John Legend, Oh Me. Fino a questo punto della nostra mattina sono le 10 da 41 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, Stefano Pozzovivo a portarvi fino alle 13 tra tante canzoni, tanti suoni, tante emozioni. C'è Irene Grandi, Finalmente Io.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita, gli amori miei buttati alla rinfusa.

è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva a Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Ornella Vanoni. Ecco, a volte stare insieme a una persona a cui vogliamo bene o che stimiamo ci fa stare bene, ed è proprio quello di cui parliamo oggi, la cosa che vi fa stare meglio, che vi produce benessere, addirittura vi fa sentire più giovani. Nella vostra esperienza accade? Qual è quella cosa che non solo vi fa sentire più giovani, ma che quando la fate vi fa stare meglio? 348 075 8060 per dirci come ogni giorno la vostra sul tema.

0: Paolo Nuttini, torna l'informazione su Radio Subasio con un nuovo aggiornamento, quello delle 11.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Manca il sì di Trump al memorandum d'intesa che sarebbe stato raggiunto tra le delegazioni di USA e Iran per porre fine alle ostilità. Il presidente americano deciderà entro 48 ore e anticipa il via libera solo se l'accordo sarà buono per gli Stati Uniti. Devo fare ciò che è giusto, ha detto ai media. Alta tensione tra Ucraina e Russia. Un drone lanciato da Mosca ha colpito nella notte un edificio in Romania. Due i feriti lievi. L'esecutivo romeno è una violazione dello spazio aereo, convocato l'ambasciatore russo. Condanna unanime di NATO e Unione Europea. Ucciso in battaglia nel territorio ucraino il contractor italiano Alex Pineschi, era partito come volontario in difesa di Kiev nel 2022. Per affrontare la crisi energetica, l'Europa mette a disposizione i fondi di coesione. Lo scrive in una lettera inviata ai 27 paesi membri dell'Unione il vicepresidente della Commissione Fitto. Contrarie le regioni, non siamo il bancomat e le risorse sono già state destinate. L'Italia in pressing per ottenere maggiore flessibilità. In corso lo sciopero generale di 24 ore che coinvolge diversi settori del pubblico e del privato, a rischio treni, mezzi pubblici, aerei, possibili disagi anche nella scuola e nella sanità. L'agitazione proclamata dalla Confederazione Unitaria di base per denunciare salari erosi, welfare smantellato e miliardi statali dirottati verso il riarmo. Il razzo di Blue Origin è esploso sulla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida, riscontrata una anomalia all'accensione dei motori. Nessun ferito nell'incidente avvenuto durante il test statico del vettore della compagnia di Jeff Bezos. Tennis, Jannik Sinner fuori dal Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo e alle temperature torride di Parigi. Ciclismo, si corre la 19ª tappa del Giro d'Italia, la Feltre Alleghe di 151 km. In maglia rosa il danese Vingegaard. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. La più critica sulla A10 dei Fiori, con 6 km di coda per un cantiere tra Spotorno e Finale Ligure, procedendo in direzione della Francia. Code per lavori anche sulla A18 Messina-Catania, tra la barriera di Catania e Acireale, procedendo in direzione Messina. Sulla A7 Milano-Genova, code per traffico intenso per un chilometro tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione Milano. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Senigallia e Marotta Mondolfo in direzione Bologna. Materiali dispersi in carreggiate e rallentamenti sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa a Terminal 2, procedendo in direzione Busto Arsizio a 8 Milano Varese. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl.

0: Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: È permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Gliel'ho consigliato io.
3: No, il manutentore. È anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
9: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
10: John Paul Young, australiano, rimane noto per sostanzialmente una sola canzone, che è il suo più grande successo. È Love is in the Air.

0: Unica Giorgia, potremmo dire l'unica cosa che vi fa sentire veramente bene. Qual è? Già, perché siamo partiti dai risultati di questo studio londinese per chiedervi, questo studio ci dà come risultato che leggere, ascoltare musica, visitare una galleria, un museo, portare avanti attività artistiche e quindi stimolare l'immaginazione, la creatività, non dico che fa ringiovanire, ma rallenta il processo di invecchiamento. A dire il vero, più o meno ci eravamo arrivati tutti con la semplice osservazione, ma ora abbiamo anche una conferma di carattere scientifico. E allora vi ho chiesto se nella vostra esperienza è davvero così, qual è quella cosa che non solo vi fa sentire giovani, ma che quando la fate vi fa davvero stare meglio.
1: Cinzia di Mestre, allora io ho tre cose che mi fanno sentire benissimo. Una è quando nuoto. Io faccio sport regolarmente, due volte alla settimana, e il benessere che mi dà quello sport, che unisce tonicità e rilassamento dell'acqua, ti fa rinascere. La seconda è una tazza di tè nero con le patatine, quelli in sacchetto. Quello mi fa veramente sentire in pace col mondo. E quando io e la mia migliore amica, che siamo amiche da quando siamo bambine, e riusciamo a passarci una serata insieme sul divano a raccontarci tutte le nostre cose. Queste cose veramente sono le gioie della vita.
0: Le gioie della vita. Devo dire che il tè nero con le patatine mi sfuggiva, ma è degusto. E voi? 348 075 8060.

0: E adesso la pubblicità è un grande classico di Claudio Baglioni, da un album che inizia a essere piuttosto lontano nel tempo, nella mattina in cui con voi stiamo parlando di quelle cose che vi fanno stare bene e che vi fanno sentire giovani. Ognuno ha le sue. Abbiamo cominciato con l'ascoltatrice di Mestre che ce ne ha indicate addirittura 3. Sentiamo altre cose che vi fanno stare bene.
1: Sono Giovanna da Firenze. Quello che mi fa stare bene a me e che mi fa ringiovanire tutti i giorni è stare in mezzo alla natura e con i miei cani. Passeggiare con i miei cani mi rinvigorisce, mi ringiovanisce e mi fa stare bene. Chiunque dovrebbe avere un cane per capire veramente che cosa ti dà. Sono degli esseri meravigliosi.
0: Sono d'accordo, sono gli esseri meravigliosi e i nostri piccoli amici, che siano cani o gatti, riescono a darci veramente molto.
2: Sono Roberta dalla Garfagnana. Io ho molti hobby e quasi tutti mi danno piacere. Fra i primi ovviamente c'è ascoltare Radio Subasio, che mi fa compagnia quando sono a casa, quando non mi sento bene, come questo periodo, scusate. Ma comunque la cosa che più mi fa piacere, che mi solleva da tutto, che mi fa uscire dalla routine quotidiana, dalle tristezze, dai problemi, è la lettura. La lettura mi ha salvato in molti, molti periodi brutti. Insieme, ve lo dico, anche Radio Subasio, e per questo vi ringrazio. Grazie.
0: Noi ci siamo sempre. E voi? 348 075 80 60.

0: la scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente!
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Pernacol Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.
6: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
8: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo due prodotti Luxury.
11: E teniamo lo scontrino.
12: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
14: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: Inizio conto alla rovescia.
16: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
17: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Alphaville e il lontano 1984 con queste note, le note di questo successo nella mattina in cui stiamo parlando di cose che fanno stare bene. Una canzone, per esempio, può far star bene ogni qualvolta la si ascolta, perché magari ci riporta a un momento molto bello della nostra vita, per esempio. Oggi vi ho chiesto qual è quella cosa che non solo vi fa sentire giovani, ma che quando la fate vi fa stare meglio.
1: Sono Delia d'Arezzo. Quello che crea benessere a me è un'ora col mio nipote di 2 anni e mezzo. La mia vita cambia, mi vanno via i dolori, mi sento bene, mi sento giovane, mi sento l'energia addosso proprio. Quando sto con lui, quando me lo lasciano un paio d'ore, io mi sento un'altra persona, lo amo più di me stessa.
0: E ci si può credere, i nipoti pare che facciano questo effetto.
2: Sono Maria Grazia, Mary per gli amici. A me una cosa che piace tantissimo fare, che mi rilassa da morire, è cantare e dipingere. Canto anche mentre lavoro e quando posso farlo, mi rilassa proprio tanto tanto tanto.
0: C'era un detto che, se non ricordo male, diceva: canta che ti passa.
3: Sono Carolina da Fratta Maggiore. La cosa che mi fa stare bene e mi rigenera è quando sono con i miei nipotini, perché li adoro, e quando sto con loro dimentico tutto e li voglio tanto bene.
0: Evviva i nipoti. E voi? 348 075 8060.

0: Lunedì 15 giugno alle 21. Arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda a Lorenzo Salvetti su radiosubasio.it. Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Raccontami di te. In fondo noi ogni mattina vi chiediamo di raccontarci un po' di voi attraverso i sondaggi, attraverso gli spunti di riflessione come quello di questa mattina, che ha a che fare con il nostro benessere, con le cose che ci fanno stare bene. Ed è proprio quello che vi ho chiesto: qual è la cosa che non solo vi fa sentire giovani, ma che quando la fate vi fa stare meglio?
1: Sono Pino, chiamo da Napoli, ho 67 anni, cosa mi fa sentire giovane? Ho sempre fatto un po' di sport nella vita, ora sono in pensione e vado regolarmente a correre sul campo, ho un allenatore e corro insieme a tanti ragazzi. Proprio l'altro giorno dicevo, ma io ho 67 anni ma me ne sento 25, 30, perché stare insieme ai ragazzi mi fa stare bene, correre insieme a loro mi fa stare bene, gareggiare con loro mi fa stare bene.
0: Che ricetta! Sorprendente ma non troppo. Beh, fare attività fisica in compagnia di ragazzi credo che sia davvero un toccasana.
2: Sono Lucia da Firenze e la cosa che mi fa essere più felice sono gli occhi di mio figlio. Quando vedo la gioia, vedo la luce, vedo le prospettive per un domani. È tanto questo.
0: Le persone più delle cose che riescono in qualche modo a farci stare bene. E che modo?
3: Sono Tania da Roma, la cosa che mi fa sentire più giovane e mi fa sentire eterna è ballare e cantare a squarciagola con le mie nipoti Minerva e Febe.
0: Con le nipoti, ecco che rifanno capolino i nipoti.
4: Io non parlo per me stesso perché comunque mi mantengo giovane, perché faccio un'attività che comunque il cervello lavora in continuazione, quindi mi sento giovane sempre. Mia figlia mi chiama Peter Pan, però parlo per mio padre che ha 85 anni fatti e la sera ci mettiamo lì davanti alla televisione a fare quel gioco dove bisogna indovinare le parole e lui è molto sveglio, anzi scaltro, e quindi si allena la mente anche facendo quel gioco, oltre che porta ancora la macchina, va a fare la spesa e quant'altro. Quindi fare movimento fisico sì, e anche mentale è soprattutto una cosa funzionale. Noi l'abbiamo fatto lavorare anche per fargli perdere del tempo fino a 4-5 anni fa, andava sul cantiere con mio fratello e abbiamo riscontrato che stando in contatto con altre persone si manteneva vivo. Se lo mettiamo su un divano a vedere la televisione, queste persone poi si spengono piano piano, invece no, vanno mantenute accese. E quindi vero, fisico e soprattutto mentale. Antonello da Roma.
0: Una pratica costante delle attività che ci tengono in vita, ma ci tengono in vita con una qualità di vita straordinaria a volte.
5: Sono Eleonora da Limbiate, quello che mi rilassa a me è giocare a padel o andare in palestra.
0: Ecco, ha fatto capolino anche il padel tra tanta attività fisica. E poi?
6: Io mi sento veramente giovane quando dopo 54 anni di matrimonio faccio l'amore con la mia cara moglie. Quei momenti mi fa sentire veramente giovane. Gino da San Marino.
0: Grande Gino, che è andato diretto al tema della sua vita. E naturalmente tanti auguri, è ovvio. Chiudo con un pensiero dell'aforista Fabrizio Caramagna, a cui antigiamo spesso: amare se stessi è chiedersi cosa ci fa stare bene e lasciare andare ciò che ci logora.

0: Qui su Radio Subasio con un nuovo aggiornamento, è quello delle 12.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Un palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicine al confine. Ci sono due feriti. Condanna unanime di NATO e Unione Europea. L'alleanza mette in guardia: difenderemo ogni centimetro. Si tratta di una grave escalation. Bucarest convoca il Consiglio Supremo di Difesa. Donald Trump torna a frenare sull'accordo con l'Iran. Qualsiasi intesa dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dice ai media, mentre i negoziati tra le delegazioni si intensificano e restano le tensioni militari nel Golfo. Il presidente americano si è preso 48 ore. Nella notte è arrivata all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. La Premier Meloni scrive all'Unione Europea: serve la massima attenzione alle frontiere. Relazione annuale di Banca Italia. Il governatore Panetta avverte: in Europa servono decisioni tempestive. Con l'intelligenza artificiale c'è il rischio di disuguaglianze sul lavoro. L'efficacia delle riforme dipenderà dalla capacità di superare gli ostacoli. Boom dell'occupazione. Ad aprile 2026 il tasso in Italia ha raggiunto il massimo storico del 63,1%, registrando il valore più alto dal 2004. L'incremento è del più 123.000 unità rispetto al mese di marzo. Disoccupazione e inattività ai minimi. L'esplosione del razzo di Blue Origin sulla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida. La causa è un'anomalia riscontrata durante un test di accensione dei motori a terra. Nessun ferito nell'incidente del vettore della compagnia di Jeff Bezos. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No,
2: sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli? Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore prevalenza di sole in pianura al nord, lungo le coste adriatiche in Basilicata e Sardegna. Altrove più nuvole con rovesce temporali su Alpi occidentali, Prealpi lombarde e Venete, Appennino centrale, Toscana, Lazio, Calabria e interno della Sicilia. In serata è atteso un generale miglioramento, temperature in calo quasi ovunque, più marcato nelle aree interessate dai temporali. Venti deboli con rinforzi da nord su Adriatico meridionale, Puglia e Ionio. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
7: Radio Subasio.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
13: Oi, oi.
12: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Umbria Jazz.
2: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
2: Biglietti e info su umbriajazz.com.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino ha solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una cucina? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
8: La canzone di Francesco De Gregori che arriva fu scritta nel 73 ed è parte del suo secondo album Alice non lo sa. Una canzone poetica, enigmatica, che si è aperta a diverse letture del tempo. È Alice.

Ritorno ad amare Laura Pausini, ritorniamo ad ascoltare, ma questo ogni minuto vorrei dire, le canzoni più belle qui su Radio Subasio. Siamo entrati nell'ultima ora insieme, che non è meno fornita di canzoni, anche di canzoni nuove, di novità. Abbiamo detto in questi giorni che ce ne sono tante in uscita anche in vista della bella stagione. La novità che arriva è quella di Noemi. Tu cosa fai questa sera?

mai come ieri Mario Venuti, Carmen Consoli, Radio Subasio e i saluti arretrati, pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come Orazio che ci ascolta, ci saluta da Misilmeri, siamo in provincia di Palermo, Sabrina che ci ascolta ci saluta da Alba Adriatica, se non ricordo male dovremmo essere in provincia forse di Teramo, se sbaglio mi correggerete, e poi Martina che invece ci ascolta e ci saluta da Pordenone. Per tutti, amici miei, c'è Levante con Sei Tu.

0: la scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente!
2: Solo da 1€ fino al 10 giugno la bici pieghevole in 4 colori può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1€, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a 1 metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Per molti il futuro è solo incertezza.
12: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Annullata ieri sera la serata con Sal Da Vinci per una leggera indisposizione, vi aggiorneremo sulla nuova data del Subasio Music Club a lui dedicata. Vorrà dire che dal vivo ascolteremo anche questa sua nuova poesia.

Oh, the best thing style council, che storia! Questo gruppo fondato a Woking nel Surrey da Paul Weller e Mick Talbot è nato, che era il primissimo, nell'83, e aveva tre membri anche di Sili, che era già corista degli UM. Insomma, tanta roba, solo 6 anni, 6 album però da conservare, fra cui Café Bleu, da cui è tratta proprio questa You're the Best Thing. Sono le 12 da 40 minuti, questa è Radio Subasio, con voi il pozzo fino alle 13, e tra un po' sveleremo anche il tema della pausa pranzo che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio. Intanto però c'è Irama con la sua nuova cabana.

0: Le vibrazioni, dimmi,
1: dimmi.
0: Che tu dici così, attenzione perché qui siamo controllati da chi il dialetto lo conosce,
2: molto bene, certo.
0: E, però questa cosa, intanto buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ha a che fare con il tema di oggi, perché il tema di oggi è interessantissimo.
2: Piccantino,
0: ragazzi.
2: Ti piace?
0: A me sfuggiva questa classifica dei dialetti più sexy.
2: Sexy, certo.
0: E guarda un po', al primo posto c'è proprio il napoletano, con il 28%. Cioè, se fai uè
2: si riaccende l'ormone.
0: Esatto. Al secondo posto il dialetto siciliano con il 25%.
2: Certo.
0: Al terzo il toscano, con 17%. Il piemontese con il 12%. Il marchigiano con l'8%.
2: Mi perde i punti lo marchigiano.
0: Se devo dire che... No, è interessante questa cosa. Quindi adesso chissà se ci sarà qualcuno che ammiccherà in napoletano per avere più fascino.
2: Noi vogliamo sapere intanto qual è
0: questa cosa, ma guarda, io sono senza parole.
2: Davvero?
0: Siete d'accordo voi con questa classifica dei dialetti più sexy o pensate che il vostro sia davvero sexy?
2: Qual è il dialetto che riaccende il vostro ormone? Questo vogliamo sapere.
0: No, ma è interessante, ecco, questa cosa. Voi donne, voi uomini, se sentite proferire una parola in un dialetto piuttosto che un altro, avete reazioni diverse?
2: Se non altro vi strapperà un sorriso,
0: e poi,
2: no?
0: Visto che ci siete, fate i vocali, vi va di dire una frase in dialetto, ovviamente elegante.
2: Dovete, non
0: sia
2: se
0: particolarmente
2: potete.
0: Stuzzicarella, tipo yam yam. Ti piace questa, che è vero.
2: Okay.
0: Abbiamo una persona che
2: abbiamo
0: annuito,
2: una napoletana qua in radio.
0: Verace, che ci sente e ci ascolta. La salutiamo anche Rosanna. Ciao.
2: Certo che la salutiamo.
0: Bene, vogliamo ricordare
2: il numero? In quale dialetto?
0: Questo è interessante.
2: 348.
0: Lei quale pratica?
2: Ma qualunque. Vi studio, mi piacciono, mi appassionano. 348 075 80 60.

0: the Night, Dua Lipa. E saluti dal Pozzo che vi dà appuntamento a lunedì. Saremo nel bel mezzo di quello che molti definiscono ponte, ma a noi fa poca differenza. Noi siamo qui invece a farvi da ponte con le canzoni più belle e la musica da ascoltare in ogni momento della giornata, anche di questo weekend che abbiamo davanti. Ora però torna l'informazione con un nuovo aggiornamento, che è quello delle 13. E come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Solidarietà alla Romania, colpita da un drone russo. Il leader della NATO Rutte sente il presidente romeno Dan e assicura che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del suo territorio. Per von der Leyen è stato superato un altro limite, atto gravissimo, commenta Meloni, messa a rischio la sicurezza europea. Trump frena sull'intesa con l'Iran e minaccia la ripresa della guerra in mancanza di un accordo non favorevole agli Stati Uniti. Loro sono ottimi negoziatori, ha detto il presidente americano a Fox News, ma il loro esercito è decimato e questo ci offre una leva per dettare le condizioni. Il monito di Banca Italia nella sua relazione annuale: il PIL italiano ha meno slancio a causa del quadro geopolitico. Il governatore Panetta chiede all'Europa più unità e rapidità d'azione e indica nell'intelligenza artificiale una leva decisiva per la produttività, ma avverte: la transizione tecnologica non sarà priva di costi. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con pazienti positivi, non sarà priva di costi. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con

0: ai minimi al 5,1%. Il mistero del crollo di Sinner ieri al Roland Garros, eliminato al secondo turno da Cerundolo dopo aver accusato un malore, colpa certamente del caldo ma anche dei 29 match in 71 giorni, alla base della sua fragilità forse una mutazione genetica. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autostrade si registrano code a causa di un incidente tra Parma e Allaccio con la 15 verso Milano. Un altro incidente sulla stessa autostrada provoca code tra San Giuliano e Melegnano verso Napoli. Incidente code tra Fiano Romano e il bivio di Ramazzone Roma Nord a 1 Milano-Napoli. Sulla 12 Genova-Roma si registrano code per un incidente verificatosi tra Recco e Rapallo in direzione Rosignano. Anche sulla 16 Napoli-Canosa viene segnalato un incidente con code tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. Infine sulla statale 106 Ionica sono in corso lavori di manutenzione tra Botricello e Le Castella. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.

0: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Unghie a prova d'estate.

0: Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Le 13 da 5 minuti, bentrovati. Buon pomeriggio a tutti da Leonardo. Insieme sino alle 17, anche in questo venerdì 29 maggio 2026, inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. Personal Jesus per voi, Depeche Mode.

Sto ancora cantando, che meraviglia. Personal Jesus, Martin Gore, che ha raccontato che l'ispirazione venne dall'autobiografia di Priscilla Presley, Elvis and Me, dove scrive che Elvis era non soltanto il suo compagno ma anche una sorta di Gesù personale, una guida anche spirituale se vogliamo. Un grande classico in apertura della pausa pranzo, ben trovati, buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, che meraviglia. Oggi parliamo dei dialetti e ne abbiamo nel nostro paese e andrebbero anche approfonditi, mi spingo oltre, anche studiati a scuola se posso permettermi. Un sondaggio condotto su 1000 uomini e 1000 donne da un noto portale di vacanze ha individuato come dialetti più sexy nell'ordine il napoletano e poi il siciliano, il piemontese, il marchigiano, ed è stata decretata anche la classifica dei dialetti che invece di accenderla spengono, diciamo così, la passione. Primo e secondo posto ci sono il milanese e il romano. Non so se vi trovate d'accordo sui dati di questa classifica, ma la domanda che io vi faccio, o meglio le domande che vi faccio, sono le seguenti: quale dialetto vi accende e quale vi spegne? Vi va di dire una frase in un dialetto che vi appassiona particolarmente? E allora 348 075 80 60, l'ultimo di rap, pazzi, stupidi, ragazzi.

0: Saif, siete su Radio Subasi, oggi si parla dei dialetti. Allora c'è questo sondaggio condotto su 1000 uomini e 1000 donne da un noto portale di vacanze che ha individuato come dialetti più sexy nell'ordine il napoletano 28%, il siciliano il 25%, il toscano il 17%, il piemontese 12%, il marchigiano 8%, e poi è stata decretata anche la classifica dei dialetti che invece di accenderla spengono la passione. Primo e secondo posto, lo dico piano, ci sono il milanese e il romano, non l'avrei mai detto, non so se vi trovate d'accordo. E allora vi dico quale dialetto vi accende e quale invece vi spegne. Vi va di dire anche una frase in un dialetto che vi piace particolarmente, che sentite molto vicino? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Sono Fausto da Marano di Napoli. La parola in dialetto napoletana che secondo me è quella che più fa effetto, te voglio ben assai.
0: Bello,
1: perché
0: bello.
1: A Napoli non esiste la parola ti amo, esiste te voglio ben assai.
0: È anche più incisivo, no? Forse perché c'è un abuso del ti amo, invece te voglio ben assai, proprio sentito, viene da dentro, mamma mia, piace troppo. Quale dialetto vi accende e quale vi spegne? E se volete pronunciate una frase in un dialetto che vi appassiona particolarmente. 348 075 80 60.

0: Cosa succede in città 1985? Oggi si parla dei dialetti che sono dei patrimoni linguistici, dai, diciamolo, patrimoni linguistici, culturati, che racchiudono davvero un sacco di storia, no? Del nostro paese, e non solo, rappresentano l'identità profonda di ogni regione, di ogni luogo, il modo in cui le comunità locali hanno vissuto, hanno lavorato, hanno pensato per generazioni, e quindi assolutamente vanno preservati, addirittura approfonditi se non studiati. Quale dialetto vi accende? E quale vi spegne? Vi va di dire una frase in un dialetto che sentite proprio particolarmente vicino? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Un mio zio che in pugliese, quando ero piccolina, mi diceva sempre: c'è buneggia sta bagnona, che significa che è bella questa bambina. Ciao Daniela da Cisterna.
0: Ciao Daniela, grazie.
2: Ciao, sono Laura, ciao, della provincia di Macerata. È difficile dire che il marchigiano sia una lingua che accende, innanzitutto perché quale marchigiano?
0: Certo, c'è quello di Tulendì e poi ce ne sono altri.
2: Non so quanti dialetti all'interno della regione. Quindi tutta questa fill non ce l'ha, secondo me, il marchigiano. Però siamo troppo simpatici, siamo troppo forti.
0: Sì, confermo, confermo e sottoscrivo.
3: Buongiorno Radio Subasio, Mario da Latina.
0: Ciao Mario.
3: Anche se dall'accento si capisce che sono napoletano.
0: E un po',
3: la
0: dai.
3: Frase che più mi piace è siavi d'amici.
0: Che meraviglia.
4: Mi dispiace, ma io so io.
0: E voi?
4: Gianluca da Roma, in permanenza ad Assisi.
0: Vabbè Gianluca, però lasci il discorso a metà, non vale. Scherzo, 348 075 80 60. Quale dialetto vi accende, quale vi spegne? E se vi va, potete, anzi dovete pronunciare una frase nel dialetto che più sentite vicino, quello che vi appassiona di più. 348 075 80 60.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
5: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
8: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
7: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
7: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo due prodotti Luxury
12: e teniamo lo scontrino.
13: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Duran Duran, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. È proprio vero che il patrimonio del nostro paese per quanto riguarda i dialetti è infinito, no? Infatti possediamo una ricchezza linguistica straordinaria, tutela persino dell'UNESCO che riconosce tantissime di queste parlate come vere e proprie lingue a sé stanti. E allora, come avete intuito, parliamo proprio di dialetti. Vi chiedo quale dialetto vi accende, quale invece vi spegne un po', e se volete potete pronunciare una frase in un dialetto che sentite particolarmente vicino, che avete a cuore. 348 075 80 60. Sentiamo
1: adesso, provate a indovinare di che dialetto si tratta. In dura vasto stasera.
0: Sì, vabbè, no, non lo so.
2: Tira via, furia, se no si fa come dianzi. Sono Alberto da Montelupo e ora Leo bisogna tu traduca.
0: No, Alberto, non vale, però che pronunci la frase in dialetto mi va bene, ma poi devi tradurre. Come faccio? È impossibile. Comunque, grazie.
3: Sono Silvia. Una delle frasi che diceva sempre mia nonna quando andava a trovarla all'ospedale mi faceva: ci volisse una fune forte, una capezza, vai a me su. Che poi significa:
0: una fune per alzarmi?
3: Una corda per tirarmi su, perché era anziana e diceva così.
0: Grazie.
4: Io sono Alessandro da Roma.
0: Ciao, Ale.
4: I miei origini sono abruzzesi. Mio padre era di Tagliacozzo e io mi divertivo da piccolino ad andare in piazza a parlare con le persone anziane,
0: bravo,
4: i vecchietti del paese, farmi tradurre le parole. E ho cambiato praticamente il testo di una canzone, Tu sei l'unica donna per me, in tagliacozzano.
0: Aspetta, togliamo la base, sentiamo.
4: Quando io sole la mattina ci risveglia, tu non vola sami via, io tempo passa in brezza, quando stiamo insieme no, è triste da aprire per la porta, i resterò se boh, i resterò se boh, e via così. E poi mi sono divertito a farne altre.
0: Ma sei il numero uno, grazie. E allora, quale dialetto vi accende, quale vi spegne, e se volete pronunciate una frase in un dialetto che vi sta particolarmente a cuore. 348 075 80 60.

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sera.

0: Alex Britti, che non è un chitarrista, è il chitarrista. Una su un milione, correva l'anno 2000 e questa è la pausa pranzo di Radio Subasio che volge al termine. Lo salutiamo Alex, naturalmente. E allora, si parlava dei dialetti, un sondaggio condotto su 1000 uomini e 1000 donne da un noto portale di vacanze ha individuato come dialetti più sexy nell'ordine napoletano 28%, 28%, siciliano 25%, toscano 17%, piemontese 12% e il marchigiano 8%. E poi vabbè, è stata decretata anche la classifica dei dialetti che invece di accenderla spengono la passione. Al primo e al secondo posto ci sono il milanese e al secondo il romano. E vi ho chiesto quale dialetto vi accende, quale vi spegne, e vi ho chiesto anche di pronunciare una frase in dialetto. Grazie di aver partecipato all'appuntamento di oggi. Lo chiudiamo come sempre dando voce ai vostri dialetti.
1: Ciao, sono Mary, guarda, sono da Senigallia. Allora, ci sono tante piccole frasi, però una particolare che a volte mi dicevo a delle, diciamo, nipotine acquisite, allora piccole, della Campania, che mi chiedevano di parlare, di dire qualcosa in dialetto senigallese, che le faceva ridere, era din don dan alla messa al don, e diceva che vuol dire di dove andiamo alla messa al duomo. Noi senigallesi abbiamo un po', ascurciamo, non abbiamo tempo, ci abbiamo da fare, c'è la spiaggia di velluto, c'è il mare, dobbiamo fare tante cose e abbreviamo sempre le parole. Vi voglio bene.
2: Ciao a tutti, buongiorno, io Cinzia, un'emiliana che vive in Veneto. Allora, io adoro tutti i dialetti del sud, da Roma in giù, però uno proprio che non si può sentire è proprio il veneto. No, no, proprio non ce la possiamo fare. Ciao, buona giornata a tutti, ciao ciao.
3: Io ricordo ancora il mio nonno Maurizio, con tanto amore, il mago per gli amici, che quando uscivo dalla doccia e non mi asciugavo i capelli mi diceva sempre: oh Arianna, sorti sempre in capelli, domani abbai. Era per dire asciugati i capelli che domani sossisci. Ciao, un abbraccio da Arianna, da Vico Pisano, Pisa.
0: No, sono efficaci questi dialetti.
4: Buongiorno, sono Pasquale da Giuliano. La frase è non da calama calì, detto napoletano, dialetto napoletano, che significa non ti abbassare perché mi abbasso io. Grazie e buona giornata.
5: In siciliano per dire

0: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. NATO e Unione Europea contro Mosca dopo il drone russo caduto in Romania. Il leader dell'alleanza Rutte sente il presidente romeno Dan e assicura l'impegno a difendere ogni centimetro del territorio. Atto gravissimo, commenta Meloni, messa a rischio la sicurezza europea. Un accordo sembra vicino tra Stati Uniti e Iran. Anche il vicepresidente americano Vance ammette i progressi nelle trattative, ma manca ancora il via libera di Trump e Khamenei. Il numero uno della Casa Bianca minaccia la ripresa della guerra in mancanza di un'intesa non favorevole a Washington. Meloni scrive ai vertici europei: su Ebola servono coordinamento e massima attenzione alle frontiere. Dal Congo una speranza, l'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente. Allo Spallanzani di Roma, la chirurga di Medici Senza Frontiere esposta al virus. La relazione annuale di Banca Italia: il PIL italiano ha meno slancio a causa del quadro geopolitico. Il governatore Panetta chiede all'Europa più unità e rapidità d'azione e indica nell'intelligenza artificiale una leva decisiva per la produttività, ma bisogna investire nella formazione. L'Istat rivede al rialzo le stime del PIL del primo trimestre dell'anno, più 0,3 sui tre mesi precedenti e più 0,8% rispetto allo scorso anno. Le stime preliminari indicavano una crescita congiunturale dello 0,2 e una tendenziale dello 0,7%. La variazione acquisita per il 2026 è pari allo 0,6%. In corso la giornata di sciopero generale nazionale proclamato dai sindacati contro il caro vita e i bassi salari. Stop ad aerei, treni, i mezzi pubblici di Roma e Milano, scuola e sanità. Cortei e manifestazioni in tutta Italia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 7 provoca code tra Busalle e Roncoscrivia verso Genova. Per un altro incidente già risolto sulla 12 permangono le code tra Genova Nervi e Rapallo direzione Rosignano. Sull'autostrada ancora code per un incidente tra Parma e Bivio a 15 Parma La Spezia direzione Milano. Per traffico intenso code a tratti tra Basso Lodigiano e Terre di Canossa Campegine in direzione Napoli. Un veicolo in fiamme sta creando code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Code per traffico sulla A14 Adriatica verso Taranto tra il Bivio per la 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera. Code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e il Bivio per la diramazione Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
7: Termini e condizioni in negozi online.
8: Che confusione sarà perché
9: le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discorsi.

0: discount ristoranti, bar e food delivery e per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo. Saremo insieme sino alle 17 anche questo venerdì 29 maggio 2026. E per voi un classico di Zucchero Sugar Fornaciari, A Wonderful World.

Potremmo rispondere tutti in coro. Sì, ti va di stare bene. Ultimo, siete su Radio Subasio. E allora, se c'è una canzone che invece ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, avrete l'opportunità di ascoltarla tra le 15 e le 16, momento in cui torneranno i 60 minuti a voi dedicati. LDA e H7. Che

sono immagini, potrebbero esserci, non so, eventi che sicuramente lasciano il segno, ci sono anche esperienze che lasciano il segno, e poi ce n'è una in particolare, quella della paternità, che sicuramente e nella stragrande maggioranza dei casi ti rende un uomo migliore. Tino Mancino, un grande classico, siete su Radio Subasio, e allora saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17, come già detto alle 15 arriveranno i 60 minuti a voi dedicati, quindi vi diamo tutto il tempo per meditare e soprattutto di capire qual è quella canzone che volete ascoltare proprio oggi, e sarà possibile farlo tra le 15 e le 16, e tra poco ricorderò anche i contatti che vi consentiranno di prenotarla per voi, anche l'ultimo di J-Ax, EP, Yayo.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Subasio.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: Alle 15 arriva il vostro jukebox, prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere magica la vostra giornata. 348 075 8060 per messaggi scritti o note vocali. Subito per voi il nuovo DPT si chiama A me, a me.

If You Let Me Stay, Titi Derby, siete su Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Buon pomeriggio, chi è in movimento, chi si sta dando da fare, anche chi si è preso un attimo di relax, che potrà prolungare a partire dalle 15. Bam bam, bambina, Elettra Lamborghini.

è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

883, dai che ci siamo quasi. A proposito, sta per arrivare il jukebox. Se volete prenotare la vostra canzone, quella che vi fa stare, vi rende la giornata meravigliosa, non dovete far altro che inoltrare un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram. Il codice d'accesso è il 348-075-8060. Potete farlo anche attraverso l'app di Subasio. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora, 348-075-8060. Prenota adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16. Subito Lady Gaga e Doechii.

0: E minaccia la ripresa della guerra con un accordo non favorevole agli Stati Uniti. Teheran ribadisce: la gestione di Hormuz è nostra. L'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola in Congo. È arrivata intanto allo Spallanzani la chirurga di Medici Senza Frontiere esposta al virus, mentre a Kinshasa è atteso un team di esperti dell'ospedale romano. Rafforzerà la sorveglianza epidemiologica. Il PIL italiano ha meno slancio a causa del quadro geopolitico, ma giovani e intelligenza artificiale possono dare slancio con misure pubbliche mirate. È il monito lanciato dal governatore di Bankitalia Panetta, illustrando la relazione annuale di Palazzo Koch. L'Europa mostri rapidità d'azione e più unità. I dati Agenas sulle liste d'attesa: in ritardo quasi 2 milioni di visite ed esami. Nei primi 4 mesi dell'anno non sono state erogate oltre 1.200.000 prestazioni, quasi 700.000 i controlli diagnostici effettuati fuori tempo massimo. Tra le regioni più virtuose, la Liguria. Paura a Cape Canaveral in Florida, dove il razzo New Glenn di Blue Origin, l'azienda spaziale di Jeff Bezos, è esploso durante i test sulla rampa di lancio a causa di un'anomalia durante l'accensione. Il patron di Amazon ha assicurato che tutto il personale è presente all'appello. Queste le breaking news di TGcom 24. Radio
1: Subasio. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Inizia proprio adesso il jukebox di Radio Subasio. Saluto chi è in movimento, chi è al lavoro, chi si sta rilassando. Se volete potete prenotare la canzone che ha il potere di rendere

0: speciale la vostra giornata, e potete farlo attraverso WhatsApp o Telegram, dove potete inoltrare messaggi scritti o note vocali al 348 075 80 60 oppure attraverso l'app di Subasio. Scaricatela. A proposito, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Subasio Collection.
1: Ciao Leonardo, dedica a tutti questa canzone Sandebla Risande degli U2, a tutti noi ascoltatori, a tutti voi speaker e dello staff di Radio Subasio, che è meraviglioso. Ciao raga, Raul mentre sta tornando a Roma, sguaiato.

vostro momento 348 075 80 60, per inoltrare i vostri messaggi e le vostre richieste su WhatsApp o Telegram, e potete farlo in due modi: inviate un messaggio scritto o una nota vocale. Poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare a proposito Francesca di Perugia. Ciao Franci, grazie per il messaggio. Maria di Poggio Marino, Napoli. E poi saluto Luca, sempre di Napoli, che in questo momento sta lavorando e dice: fatemi in bocca al lupo, perché oltre al lavoro mi sono rimesso anche in gioco, sto studiando e dovrò preparare un esame tostissimo, quindi un grande in bocca al lupo. Un tuo concittadino Marco di Napoli ha scelto la prossima.

0: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Volevo dedicare a me e a mia cugina Sabrina, che siamo ancora in cucina a finire di pulire dopo una giornata tremenda che abbiamo lavorato insieme, Live in la vita loca di Ricky Martin. Grazie Sabri, ti voglio bene. Tuo cugino Alessio.
2: Ciao Radio Subasio, siamo Noemi,
3: Ginevra,
2: e ci stiamo dirigendo verso Napoli. Ci potresti mettere Ossessioni di Samurai J? La dedico a nostra sorella. Ciao.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: La distanza di un amore. Sandra di Roma ha scelto questa canzone e ha inviato il suo messaggio al 348 075 80 60. Devo salutare poi Francesco che ci segue invece da Firenze, dice: io rientrerò al lavoro tra pochi minuti, regalatemi una canzone se è possibile, vorrei muovere un po' le gambe. Allora, ci pensiamo noi, stai tranquillo, o meglio ci pensa lui.
1: Ciao Rosupasio, sono Carolina da Roma.
0: Anzi, lei.
1: Vorrei ascoltare Ossessione.
0: Ah, già fatto, ci abbiamo accontentata, grazie. Adesso Livi la vida loca.

dedicare a me e a mia cugina Sabrina, che stiamo ancora in cucina a finire di pulire dopo una giornata tremenda che abbiamo lavorato insieme. Live in la vita loca di Ricky Martin. Grazie Sabri, ti voglio bene. Tuo cugino Alessio.

0: Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente!
3: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
6: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
12: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
16: Termini e condizioni in negozio online.
17: Dai, racconta.
18: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
17: Un altro malessere?
18: No, è tornata la candida.
17: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
0: Voicebox. La tua voce su Radio Subasio.
19: Ciao, sono Angela e vorrei dedicare la canzone Io vagabondo dei Nomadi a mio papà. Ciao.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Vorrei dedicare una qualsiasi canzone a mia figlia Ginevra, che dopo un anno di studio all'estero sta per tornare a casa arricchita, maturata, cresciuta. Sono contentissima, fiera di quello che ha fatto, di come l'ha fatto. A Maiora, Ginevra.

0: Radio Subasio. Volevo chiedervi un passo dalla luna. Oggi per me è una giornata particolare. Vi ringrazio. Un bacio a tutti gli ascoltatori. Sono Alessandra.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Buongiorno, non vorremmo ascoltare Male Necessario di Masini e Fedez. Siamo Emanuela, Tommaso e Silvia da Pomezia. Ciao.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, e questo è il jukebox di Radio Subasio. Devo salutare un po' di amici, Franca e Valentina, e poi devo salutare Clara. Ciao Clara, grazie per il messaggio. E poi, e scrive tra altre cose, se possibile vorrei salutare il mio amico Cappuccetto Bianco con un messaggio. Questa sono io, cogli l'attimo, carpe diem. Chi è a proposito?
2: Ciao Radio Subasio, sono mia. Mi potresti mettere Sesso e Samba di Tony F? Ciao.

0: Le 17 in punto, ora le breaking news di TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Medvedev minaccia i cittadini europei. Siate vigili, sonno tranquillo è finito. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa risponde alla condanna internazionale dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale in Romania ferendo due persone. Accusa le autorità del vecchio continente di essere entrate unilateralmente in guerra con il suo paese. Il testo del memorandum con Washington non è definitivo, riferisce l'agenzia Tasnim. Donald Trump parla di finestra ristretta, ma le condizioni di un accordo con l'Iran sono a favore degli Stati Uniti e vuole assicurarsi che Teheran non faccia marcia indietro. Bruxelles fa sapere di avere ricevuto la lettera della Premier Meloni sul coordinamento europeo per contrastare l'epidemia di Ebola. Intanto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità arriva la notizia del primo paziente guarito dal virus, ma resta alta l'allerta in Congo e Uganda. Le considerazioni finali di Fabio Panetta. Dalla guerra nel Golfo pericoli, inflazione a 6%. Il quadro generale peggiorato, osserva il governatore di Banca Italia, che preme per un piano pubblico capace. Guerra nel Golfo pericoli, inflazione a 6%. Il quadro generale peggiorato, osserva il governatore di Banca Italia, che preme per un piano.

Strada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci in quello che ormai è principale hotspot delle Alpi per il trasporto pesante. Situazione già critica in Austria. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 chilometri a causa di un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Napoli. 2 chilometri di incolonnamenti per lavori invece sulla A7 tra Roncoscrivia e Busalla viaggiando verso Genova. Un incidente crea 5 chilometri di coda sulla A10 tra Varazze e Albisola in direzione Ventimiglia. Sulla A12 3 chilometri di incolonnamenti per veicolo in avaria tra Recco e Genova Nervi, procedendo verso il capoluogo ligure. Infine, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segnalano rallentamenti a causa di un veicolo in panne all'altezza dell'incrocio Nibionno in direzione del confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
8: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
9: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
7: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti,

0: Pensa a Drontal.
1: Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury.
5: E teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Giuliani? È ufficiale, non sono le 17, ma le 16.
13: Ma dai,
12: perché su Basio è avanti, lo sai.
13: Sai cosa? È che quando uno può. Stanchino, anche
12: no.
13: perché c'hai una certa, quindi
12: ma
13: no.
12: Bravissima, cara vecchia amica, è così. Fondamentalmente è questo il motivo.
13: Va bene, oggi che giorno è? Venerdì.
12: Oggi è venerdì, 29 maggio.
13: Tu sei?
12: Cogito ergo sum.
13: Leonardo, sì. Io sono Katia e fra poco giochiamo.
12: Ok.
13: Ho fatto il punto della situazione, tanto per.
12: Okay. Sai cosa c'è? Sono talmente contento che arriva un grande classico,
13: dai.
12: Anzi, un capolavoro. Lucio Dalla, Futura.
13: Che bello.

0: fanno più.
1: È vero.
0: Non ne fanno
1: è
0: più.
1: È vero, è vero, è vero, è vero. Grandissimo. Lucio Dalla, Futura, correva l'anno 1980 ed era la collection delle 16.
0: Siamo pronti a giocare, certo, signore e sì. Signori, concentratevi, vogliamo.
1: Allora, il gioco di oggi è
0: La risposta mancante.
1: Allora, abbiamo preso da un film storico, iconico, Straziami, ma di baci saziami,
0: sì,
1: con Nino Manfredi che interpreta Marino,
0: sì,
1: il quale si presenta al cospetto di un suo presunto rivale in amore. Ok?
0: Che brutta storia, quando
1: fa una domanda, sei tu Scortichini Guido? Poi ascolterete il contributo e Scortichini Guido dà una risposta.
0: E poi è quella risposta che dovete indovinare.
1: Esatto.
0: È tutto chiaro?
1: Tutto chiaro?
0: Ecco.
1: Allora, vi diamo tre opzioni. Scortichini, sì, Guido risponde: sì, che vuoi?
0: Oppure non sono io.
1: Oppure perché hai problemi?
0: Però vi facciamo sentire tutta la sequenza, così magari mentalmente vi torna meglio.
1: Esatto.
0: No? 348 075 80 60, qual è la risposta mancante?
2: Sei tu Scortichini Guido? Niente, te volevo conoscere, volevo vedere in faccia chi sei. E allora? Tempo al tempo. E ricordati che se tu sei il gigante de Rodi, io non sono il nanetto de Biancaneve. In campana, eh?

0: Stiamo giocando alla risposta mancante.
1: Esattamente, vi abbiamo fatto sentire uno spezzone di un film. Il protagonista è Nino Manfredi, che incontra il suo rivale in amore, gli fa una domanda e voi dovete indovinare la risposta del rivale in amore, che si chiama Scortichini.
0: Guido. Certo.
1: Presente.
0: Il gigante dei Rodi.
1: Esatto.
0: Okay. Mentre ma lui non era Nanetto dei Bianganeve. Ok. Esatto. E allora, le prime risposte arrivate al 348-075-8060.
2: Perché? Problemi? Francesco D'Arezzo.
0: Francesco, non è esatto, è un'altra la risposta.
3: Ciao Radio Subasio, io sono Oliver da Recanati. Secondo me la risposta che ha dato Scortichini Guido è sì, sono io, hai problemi?
0: Non è esatto.
1: Lei, capito, ha fatto un mashup, certo. Le ha messe tutte e tre.
0: Esatto. Allora facciamo riascoltare anche il frammento. Nel frattempo ricordiamo il contatto se volete inoltrare le vostre risposte.
1: Certo che sì, 348-075-8060, anche perché tra poco si tratterà di parlare con me, Leonardo. Scusate se è poco,
0: ecco.
1: Scusate se è poco.
0: E allora Scortichini Guido risponde sì, che vuoi, oppure
1: non sono io.
0: Altra opzione, perché hai problemi? Sentiamo.
4: Sei tu Scortichini Guido? Niente, te volevo conoscere, volevo vedere in faccia chi sei. E allora? Tempo al tempo. E ricordati che se tu sei il gigante dei Rodi, io non sono Nanetto de Biancaneve. In campana, eh?

0: Luna Pop, stiamo giocando alla risposta mancante. Sai dove ti porto oggi?
1: Dove mi porti?
0: Intanto al cinema. Senti.
1: Al cinema?
0: Senti.
2: Volevo vedere in faccia chi sei. E allora? Tempo al tempo. E ricordati.
0: L'immenso.
2: Che se tu sei il gigante de Rodi, io non sono Nanetto de Biancaneve. In gambana,
1: Ecco, io Alessia. Adesso da oggi in poi dirò in gambana.
0: Ale.
1: Leonardo. Alessia.
0: Alessia, ci sei?
3: Buonasera a voi, sì,
0: Alessia,
3: sono in diretta.
0: Ecco, te lo dico, in gambana, eh?
1: In gambana, Alessia.
3: In gambana.
0: In gambana, eh? Ok. E allora, a
3: perché
0: Roma...
3: Perché io sono Nanetto del Biancaneve.
0: Se tu sei il gigante de Rodi, è giustamente. Lo conosci il film?
3: Buonasera a voi. Sì, come no. L'ho visto svariate volte, perché sono innamoratissima di Nino Manfredi.
0: E chi non lo è, straziami ma di baci saziami, un film
1: grande attore che ci ha lasciato
0: 1968.
1: Senti,
3: Alessia, voglio raccontare una piccola chicca, se posso.
0: Vai, raccontaci.
3: Nino Manfredi, allora, mio papà ha fatto tanti anni l'istruttore di scuola guida, e lavorava in un'agenzia all'Aventino a Roma.
0: Sì,
3: è abbastanza nota. Nino Manfredi abita lì vicino, e lui ha preso la patente non con mio papà, però con il suo insegnante.
0: Ah.
3: Mio padre faceva l'istruttore di guida e l'insegnante di teoria ha preso la patente con Nino Manfredi.
1: Poi
3: Nino Manfredi ha preso la patente con lui.
1: Quindi diciamo che l'hai quasi conosciuto.
3: L'ho quasi conosciuto. E lui aveva i nipoti che andavano alla stessa piscina dove andavo io.
1: Spesso
3: mio papà lo incontrava e lo salutava con affetto. Lui è sempre molto carino, anche la moglie.
0: Come tutti i grandi. Sì.
1: Come tutti i grandi.
0: È così.
3: Con modestia.
0: Certo. I grandi sono così. Allora, cara Alessia, quindi la domanda mancante è...
3: La domanda mancante è...
1: La risposta mancante.
0: La risposta mancante, chiedo scusa.
3: Sì, so io.
0: Che poi...
1: Okay.
0: È proprio questa. E allora, visto che abbiamo i tempi oggi super contingentati, Ale, noi ti ringraziamo e ti abbracciamo forte.
3: Niente.
0: E ti auguriamo un sereno
1: serata,
0: un sereno
1: weekend. Visto che ci siamo.
3: Grazie a voi, vi ascolto sempre con molto piacere.
0: E continua a farlo. Ciao Ale, grazie.
1: Ciao,
0: si gioca anche domani e subito per voi.
1: Pinguini tattici nucleari.
0: Sorry, scusa, lo sento.

0: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Bernacol Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Umbria Jazz.
1: A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
2: Umbria Jazz.
1: Biglietti e info su umbriajazz.com.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.

0: It's my life. È arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno e andiamo.
1: Caro Leo, sì? Oggi rendiamo omaggio a Suga.
0: Oh!
1: Che non è fornaciaria, eh?
0: No.
1: No. Non è una pop star, non è un'attrice, non è una nuova app, era un piccione.
0: Ah, un piccione, cioè, siamo passati dal gossip internazionale ai colombi, esatto, mi piace, esatto. Vai.
1: Ma un colombo da Guinness, perché Sugar è stato riconosciuto come il piccione più longevo in cattività, ha vissuto più di 44 anni.
0: Ah, praticamente ha visto più traslochi, governi e mode alimentari di noi, giusto?
1: Più o meno.
0: Ah, okay.
1: E era una colomba bianca, che bella, nata nel 1981 nel Missouri e ha superato di oltre 15 anni il precedente record mondiale. Viveva con il suo proprietario, con cui pare avesse un legame fortissimo.
0: Quindi non il classico piccione che ti guarda male in piazza mentre mangi un pezzo
1: quelli,
0: di focaccia.
1: Quelli fastidiosi, quelli che danno fastidio. No, decisamente no. Sugar ha vissuto una vita lunghissima, stabile e molto affettuosa. È morta a Pasqua scorsa, lasciando un ricordo particolare e anche un piccolo record di tenerezza.
0: Vabbè, c'è da dire che arrivare a 44 anni da piccione è impressionante. Noi già a 40 ci lamentiamo della cervicale, quindi.
1: E la morale forse è proprio questa, cioè mai sottovalutare un piccione. Alcuni ti rubano
0: le briciole, dici?
1: Sì.
0: Ma altri invece magari entrano nel Guinness dei primati.
1: Sai cosa, mi sono commossa.
0: Succede, dai, c'è Salvetti. Dici che

0: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda a Lorenzo Salvetti su radiosubasio.it. Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Ti voglio tanto bene, Gianna Nannini, su Subasio, dove nel corso della prossima ora si parlerà di
1: Allora, lo preannuncio velocemente, argomento importante e molto molto utile.
0: Okay.
1: Si parlerà di contraccezione di giovani.
0: Okay, perfetto. E allora, tra pochissimo, nel frattempo, la Gomez, Benny Blanco, Sunset Boulevard.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 15.
1: E io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Le 17 in punto.
2: Buon pomeriggio da Estero Letto. Uno scuolabus si è ribaltato a Mazara del Vallo nel Trapanese dopo lo scontro con un'auto. Almeno 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 insegnanti della Santa Gemma Boscarino Pirandello e altrettanti assistenti del comune, nonché il conducente della vettura. 2 piccoli sarebbero gravi. La Romania ha espulso il console generale russo a Costanza sul Mar Nero, dichiarandolo persona non grata, e chiude la rappresentanza dopo che un drone ha colpito un condominio nella città di Galazzi, ferendo 2 persone. Mosca replica: non c'è la prova che sia nostro. Medvedev ai cittadini europei: siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Attesa sull'accordo Stati Uniti-Iran, ci sarebbero 30 giorni di tregua, riapertura di Hormuz, anche se Teheran insiste: la gestione dello stretto è nostra. Un consigliere di Khamenei avverte: attaccheremo se il blocco americano dovesse protrarsi. Resta: la gestione dello stretto è nostra. Un consigliere di Khamenei avverte: attaccheremo se il blocco americano dovesse protrarsi. Resta

0: sollecita l'Unione Europea ad adottare decisioni tempestive. Con l'intelligenza artificiale avverte il rischio di disuguaglianze sul lavoro. Sanità in ritardo quasi 2 milioni di visite ed esami, è quello che emerge in questi primi mesi dalla piattaforma Genas, che tuttavia registra una diffusa tendenza al miglioramento. Su 21 regioni mostrano buoni risultati 16 per le visite specialistiche e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Ancora negative Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Valle d'Aosta e Sicilia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Dopo la parziale attenuazione di venerdì, il caldo tornerà ad intensificarsi nel fine settimana con di nuovo picchi non lontani dai 35 gradi. A parte locali episodi di instabilità, il tempo risulterà nel complesso stabile e soleggiato. In particolare nella mattinata di sabato prevarranno i cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio sottili velature in transito al centro-nord, un po' di nubi in aumento sulle aree montuose con locali rovesci o temporali su Alpi occidentali, aree interne di Sardegna e Sicilia, fenomeni più isolati e sporadici sul resto dell'arco alpino e sull'Appennino emiliano. Temperature in aumento al centro-nord di Sardegna con valori fino a 32-33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: Oggi faccio il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: 17:08 minuti, buona serata a tutti, buon venerdì ancora una volta da parte di Katia e Giuliani. Insieme anche nel corso delle prossime ore pronti per la collection c'è Tina Turner, I Don't Wanna Lose You.

Tina Turner su Radio Subasio Collection per iniziare il nostro appuntamento, e questa ora sarà dedicata a un argomento, beh, insomma, importante, che coinvolge tutti. In Toscana, vi racconto, la contraccezione gratuita nei consultori viene estesa ai giovani dai 13 ai 25 anni, quindi pillola, spirale, preservativi potranno essere richiesti senza costi. L'obiettivo naturalmente è quello di favorire prevenzione e informazione corretta, però il tema fa discutere soprattutto per l'età. Quindi vi chiedo, secondo voi è una scelta giusta o servirebbe prima più educazione affettiva e sessuale a scuola e in famiglia? Perché poi questo è un tema sempre molto dibattuto, diciamoci la verità, l'educazione sessuale ci chiediamo spesso, aspetta la scuola, aspetta la famiglia. Voi con i vostri figli riuscite a parlarne tranquillamente di queste cose? Riuscite a parlare di contraccezione? Qual è l'età giusta per iniziare a farlo? O resta ancora un tabù? 348 07 580 60, come sempre vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio. Tra poco, subito Jovanotti e Alfa, il nuovo singolo Buon Vento.

Tommaso Paradiso, lasciamene un po' su Radio Subasio. In Toscana, lo dicevamo prima, cambia l'accesso alla contraccezione gratuita, cioè la regione ha deciso di estendere il servizio nei consultori, quindi anticoncezionali come per esempio la pillola, la spirale o i preservativi potranno essere richiesti gratuitamente dai giovani dai 13 ai 25 anni. Per la fascia dai 26 ai 45 anni resta la possibilità della prescrizione a carico della regione, ma con una soglia di reddito più bassa rispetto a prima. L'obiettivo è, come si diceva, favorire la prevenzione, ma anche la salute sessuale e l'accesso a informazioni corrette, soprattutto tra i più giovani, dove spesso pesano imbarazzo, costi, poca consapevolezza e anche il timore di parlarne in famiglia, perché ancora esiste il timore di parlarne in famiglia. Il tema però fa discutere soprattutto per l'età. Quindi chiedo a voi, cioè includere anche i tredicenni è una scelta utile secondo voi perché intercetta prima i bisogni reali dei ragazzi o rischia di mettere in secondo piano il ruolo delle famiglie? È prevenzione concreta oppure prima servirebbe lavorare molto di più su educazione affettiva e sessuale a scuola e in famiglia? E in famiglia voi come affrontate questi temi con i vostri figli? Cioè lo avete fatto? A che età si può iniziare secondo voi in famiglia a parlare di contraccezione con i propri figli? Oppure è ancora argomento tabù in famiglia? 348 075 80 60. Tra pochissimo su Radio Subasio come sempre. Vi leggo e vi ascolto.

Gino Daniele su Radio Subasio. È giusto garantire la contraccezione gratuita ai ragazzi dai 13 ai 25 anni? Perché è questo quello che sta facendo la regione toscana. Nei consultori ci stiamo facendo delle domande su questo tema e stiamo facendo anche delle riflessioni. Saluto Amalia di Torino che ci scrive al 348 075 80 60 e dice: io sono mamma di una ragazza di 15 anni e sinceramente preferisco mille volte parlarne io con lei, anche con un po' di imbarazzo, piuttosto che lasciarla cercare risposte su internet o dalle amiche dove magari passa di tutto. Ho iniziato a parlarle di corpo, prevenzione e contraccezione già verso i 13 anni, non perché volessi anticipare niente, ma perché secondo me sapere le cose non significa essere spinti a farle, dice Amalia. Significa arrivarci preparati, consapevoli, senza paura e senza vergogna. In casa nostra, dice, non è sempre facile affrontare certi argomenti, però ho capito che se noi adulti li trattiamo come tabù, poi i ragazzi si arrangiano, e lì sì che mi preoccupo di più. Voi la pensate come Amalia? E torno a chiedervi: è giusto garantire la contraccezione gratuita ai ragazzi dai 13 ai 25 anni, come sta facendo la regione toscana nei consultori? E l'obiettivo, naturalmente, lo ricordiamo, è informare e fare prevenzione. Naturalmente si dibatte sull'età, quello è il punto cruciale. A 13 anni è troppo presto per parlare ai ragazzi di contraccezione, è troppo presto per fornire loro preservativi o pillole. E in famiglia, quanto questo argomento è ancora un tabù? Cioè, voi nella vostra famiglia ne parlate? 348 075 80 60. Con te.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a 1 metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.

Cher su Radio Subasio. Si parla di contraccezione, qual è l'età giusta per parlarne con i ragazzi? Saluto Rita di Roma che al 348-075-8060 mi scrive: io sono mamma di una ragazzina di 13 anni e ammetto che in casa nostra questi argomenti sono ancora un po' tabù, non perché io pensi che non se ne debba parlare, anzi razionalmente dice so che sarebbe giusto, però io stessa sono cresciuta in una famiglia dove di sesso, contraccezione e prevenzione non si parlava mai, quindi faccio fatica a trovare il modo giusto. Detto questo, dice, 13 anni mi sembrano davvero pochi per dare accesso gratuito agli anticoncezionali senza che ci sia anche un percorso forte di educazione e dialogo. Io forse sarei più tranquilla, dice Rita, dai 16 anni in su. Prima ho paura che passi il messaggio sbagliato, come se fosse tutto normale e semplice, quando invece servirebbe molta più consapevolezza. Quindi sia la prevenzione, dice Rita, ma non lasciata lì da sola e non a 13 anni. Ecco, secondo voi, rigiro la domanda a voi, qual è l'età più giusta per parlare ai ragazzi di contraccezione e per garantire loro anche anticoncezionali gratis? A 13 anni è troppo presto? Qual è l'età giusta? E voi in famiglia ne parlate con loro? 348 07 5 80 60.

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Eppure sentire un senso di te, Elisa, su Radio Subasio. Si parla di contraccezione, si parla di consapevolezza e di preparazione dell'età giusta per parlare ai ragazzi di tutto questo. A 13 anni è l'età giusta o è troppo presto?
1: Ciao, sono Caterina e sono italo-polacca e ho 50 anni.
0: Ciao cara.
1: A casa mia non ci stavano mai problemi di parlare del sesso o quant'altro, basta parlare in modo educato e si può fare tutto con i figli. Io ho parlato di sessualità con i miei genitori a 14 anni, quando mi è arrivato il ciclo. Bisogna avvertire, bisogna dire, e i miei genitori hanno fatto con me queste cose, mamma e papà insieme, alla mia sorella più grande di me di 4 anni. Quindi alla fine tutta apertura e niente imbarazzi. Mia mamma diceva le vergogne sono altre, quindi alla fine mi hanno messo a mio agio. Quindi ho ringrazio tantissimo ai miei genitori.
0: La frase della mamma è giustissima, le vergogne sono altre, giusto?
2: Buonasera a tutti, sono Teresa da Milano.
0: Ciao Teresa.
2: Allora, per me la contraccezione è molto importante, soprattutto per le ragazzine, che non sapendo quello che accade, la più parte delle volte non usano nulla.
0: Ecco, con tutte le conseguenze del caso.
3: Ciao Radio Subasio, io sono una ragazza di 25 anni, quindi il primo discorso sulla contraccezione me l'hanno fatto a 10. Penso che sia stata la cosa più giusta, perché io penso che debba seguire lo sviluppo biologico del menarca e dello sviluppo, ecco, anche nei ragazzi, perché da quel momento si è fertili, quindi pronti o meno è possibile avere una gravidanza indesiderata, e è giusto anche rispetto alle malattie trasmissibili essere preparati.
0: Quindi consapevolezza e comunicazione serena in casa, senza tabù, perché da lì parte tutto, e poi insomma ben vengano i mezzi di prevenzione, anche perché, come diceva la nostra ascoltatrice prima, anche se a 13 anni non glieli dai gli anticoncezionali, loro tanto fanno lo stesso quello che vogliono, ma senza quegli strumenti, e quindi meglio prepararli, meglio dar loro gli strumenti giusti, perché sennò è peggio ancora. Su Radio Subasio c'è Bruno Mars.

0: I Just Might. Bruno Mars su Radio Subasio, l'informazione, breaking news di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Esther Roletto. Via dalla Romania, il console generale russo è una persona sgradita. Il diplomatico è espulso dal paese dopo che un drone ha colpito un edificio residenziale a Galazzi, ferendo due persone. Medvedev accusa l'Unione Europea di essere entrata unilateralmente in guerra con il suo paese e avverte: non dormirà più sonni tranquilli. Donald Trump insiste, l'Iran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto senza restrizioni. Il presidente americano nella Situation Room per prendere una decisione definitiva. L'Unione Europea su Ebola, la situazione richiede vigilanza ma pronti ad agire. Assicura la Commissione che risponde alla lettera della Premier Meloni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma la guarigione di un paziente in Congo. Negativo il test eseguito sulla chirurga italiana rientrata dal paese africano. Si aggrava il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo nel Trapanese. Almeno 19 feriti, 14 bambini, 2 trasportati nell'istoccolo. Corso a Palermo e 5 adulti. Il pulmino si è ribaltato nell'impatto. Un 11enne ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia in classe a San Vito Lo Capo, Trapani. Il ragazzino ha ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato oggi dalle organizzazioni sindacali di base. Bolino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: 24. Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli? Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Traffico. In viaggio con
4: clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Traffico.

0: Vicola in direzione Teramo, in Lombardia sulla 8 Milano-Varese troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo Busto Arsizio verso Varese. Ultima segnalazione dalle Marche sulla statale 77 della Val di Chienti, c'è un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Serra Petrona in direzione incrocio Foligno, statale 3 Flaminia. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione, non abbassare mai la guardia, viaggia in sicurezza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Oggi faccio il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: 18:04, buon venerdì sera a tutti, questa è Radio Subasio, vi accompagniamo come sempre anche nel corso di questo pomeriggio e subito c'è la collection Loredana Bertè, non so.

Angelina Mango, ci pensiamo domani su Radio Subasio, invece no, qui bisogna pensarci oggi perché siamo arrivati al momento della prova costume, signore e signori, perché ancora siamo dentro a questo mood assurdo della prova costume, però i giovani ci insegnano qualcosa, perché a quanto pare i ragazzi della generazione Z sono meno così fissati, possiamo dire, su questa cosa, cioè non è che arriva l'estate e dobbiamo metterci davanti allo specchio a fare l'inventario dei nostri difetti, no, assolutamente no, e c'è un modo anche per superare questa difficoltà, e tra poco ne parliamo, visto che il periodo è quello giusto, su Radio Subasio subito. Totto chi c'è? Cristiano Malgioglio.

Ti prendo e ti porto via su Radio Subasio. Ormai ci siamo, l'estate è arrivata e la prova costume, non so, l'avete già superata o non l'avete proprio fatta, cioè l'avete scansata. E quella pressione così fastidiosa e assurda per cui invece di pensare al mare, alle vacanze, al sole, cominciamo a fare l'inventario dei difetti davanti allo specchio e paranoia a non finire. E proprio mentre noi ci chiediamo se quel costume dell'anno scorso ancora regge, le nuove generazioni sembrano guardare altrove. Perché secondo i dati citati da un quotidiano femminile, il 40% della generazione Z mostra un forte interesse per il naturismo, visto non solo come il fatto di spogliarsi, ma come un modo diverso di vedere il corpo, quindi meno giudizio, meno vergogna, più rapporto con la natura e con se stessi. Che per carità va benissimo, ma non c'è bisogno di togliersi tutto, basta togliersi un po' di ansia, no? Basta quella. Su Radio Subasio, tu cosa fai questa sera? Il singolo nuovo di Noemi.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: È permesso?
9: Prego.
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: Gliel'ho consigliato io.
9: No, il manutentore. È anche carino, sa?
8: Pure.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero,
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
15: Ogni regione ha il suo cibo iconico e quando si va in vacanza in un determinato posto si vuole giustamente assaggiare proprio quel cibo iconico. I prezzi salgono alle stelle. Parleremo anche di questo su Radio Subasio tra poco.

Lidl's Family su Radio Subasio a Bari, la focaccia, che meraviglia, resta un rito popolare, ci credo, ma il prezzo ormai, leggevo adesso su alcuni articoli di giornale, cambia parecchio da zona a zona. Secondo alcuni quotidiani del posto, per esempio tra Bari Vecchia, centro Murattiano e zone semicentrali, una ruota intera può costare dai 5 ai 12 euro. Il trancio singolo, quello dello spuntino veloce, va invece da 1 euro e 20 fino a 4 euro. E non è solamente una questione di farina, di pomodori e olio. Dentro quei prezzi ci sono anche il turismo, gli affitti, l'energia, il personale, la reputazione anche, perché no, dei forni e una città che cambia, perché quando un cibo popolare diventa anche attrazione turistica si sa che i prezzi salgono. Una volta era mi prendo una focaccia al volo, adesso prima guardi il listino, fai due conti, chiedi il mutuo e poi forse la prendi.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

Vi scatterò una foto, Tiziano Ferro, su Radio Subasio. Anche voi vi scattate una foto in questo momento della serata, magari di venerdì sera ci scappa un selfino con le persone care, che ne so, magari anche in un bel posto, se già vi trovate in un bel luogo di vacanza, c'è anche qualche vacanziere, perché no? Magari qualcuno che si è portato avanti, giustamente siete al mare. Insomma, dove siete o dove avete intenzione di andare, visto che il weekend è alle porte, se vi va di raccontarcelo, fate pure, ma grazie perché avete scelto la compagnia di Radio Subasio. 21.

0: Rock Set su Radio Subasio ci portano le breaking news di TGCom 24, sono le 19.
1: Buonasera da Esteroletto. Uno scuolabus si è ribaltato a Mazara del Vallo nel Trapanese dopo lo scontro con un SUV. 19 feriti, 14 sono bambini, 2 sono stati trasportati nell'insoccorso a Palermo. Il conducente della vettura, 51 anni, privo di patente e assicurazione, non avrebbe rispettato uno stop. A bordo la moglie incinta e 5 figli. Tenta di accoltellare il professore durante le lezioni e riprende la scena con il cellulare. È successo in una scuola media di San Vitolo Capo in Sicilia. Protagonista un 11enne in diretta video su Telegram. Dietro al gesto ci sarebbe la rabbia per un 4 preso ad un'interrogazione. Ha ucciso il padre dell'ex compagna al culmine di una lite a Porcia in provincia di Pordenone. La vittima, un 59enne di origini rumene, è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni. L'aggressore 51enne avrebbe colpito con il collo di una bottiglia. Putin promette un'indagine obiettiva sul drone precipitato su un edificio residenziale in Romania, anche se crede sia ucraino. Ma Bucarest, che accusa Mosca, ha espulso il console russo e ha chiuso la rappresentanza diplomatica. Medvedev ai cittadini europei: siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Lo stretto di Hormuz diventerà presto operativo, annuncia Donald Trump prima di entrare nella Situation Room della Casa Bianca per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Araghchi, gli Stati Uniti rinuncino a richieste eccessive per raggiungere un accordo. Bolino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci in quello che ormai è il principale hotspot delle Alpi per il trasporto pesante. Situazione già critica in Austria. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line. Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare.
2: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente.

Fine settimana con di nuovo picchi non lontani dai 35 gradi. A parte locali episodi di instabilità, il tempo risulterà nel complesso stabile e soleggiato. In particolare nella mattinata di sabato prevarranno i cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio sottili velature in transito al centro-nord, un po' di nubi in aumento sulle aree montuose con locali rovesci o temporali su Alpi occidentali, aree interne di Sardegna e Sicilia, fenomeni più isolati e sporadici sul resto dell'arco alpino e sull'Appennino emiliano. Temperature in aumento al centro-nord di Sardegna con valori fino a 32-33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente!
8: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Le 19:06 minuti, buona serata a tutti, buon venerdì sera a tutti. Questa è Radio Subasio, ancora un'ora di musica da vivere insieme. La collection subito, Madonna Like a Virgin.

0: Eh sì, anche lui sente ancora la vertigine, secondo me, a San Pietro in Palazzi nel Livornese. I giornali raccontano di questo cliente abituale di una tabaccheria che ha comprato un bigliettino fortunato da 5 euro e si è portato a casa una vincita da quasi 1.800.000 euro, per la precisione 1.768.625 euro, non tutti insieme, 300.000 euro subito e poi una rendita mensile per 20 anni. Del vincitore si sa pochissimo, e sto rosicando nel frattempo, si sa pochissimo di lui, sarebbe un uomo del posto, non disoccupato e non pensionato, il resto è un mistero, e forse fa benissimo, perché poi quando vince una cifra così, insomma, la prima cosa da comprare non è una macchina di lusso ma è il silenzio, e la tabaccheria non ha neanche esposto cartelli o fotocopie del biglietto vincente, sa come si fa di solito in questi casi, quindi bocche cucite, discrezione totale, che poi è la parte più incredibile della storia se ci riflettete, cioè in un mondo dove fotografiamo anche il cappuccino che prendiamo al mattino, uno vince quasi 2 milioni e riesce a non farlo sapere a nessuno. Altro che fortuna, questa si chiama disciplina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Tango nella mia città su Radio Subasio, anche nella vostra, anzi anche fuori città, perché un po' di movimento sulle strade e autostrade c'è in prossimità del weekend. Un saluto speciale lo voglio fare a Rossano e Fausto, che stanno viaggiando da Civitanova Marche verso la Versilia, entrambi in un periodo un po' così, non roseo, mettiamola in questo modo, perché ci raccontano di essere stati mollati dalle compagne entrambi, però dicono: noi andiamo oltre perché la vita è meravigliosa. Bravi, così si fa, godetevi la Versilia, ragazzi. E saluto anche Vale di Roma, che invece ci racconta di essere appena uscita dal parrucchiere, dove ha fatto una bella piega ed è bella pronta per un matrimonio a cui deve partecipare domani. Già lo so, questi sono tempi, è periodo di cerimonie, quindi immagino che sono tanti quelli alle prese con questo tipo di preparazione. Grazie a tutti voi per aver scelto la musica di Radio Subasio anche in questo venerdì 29 maggio. Novità: Mew, la canzone si chiama Vaffamore.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Voglio salutare i bagnini che magari ci stanno ascoltando, sono già all'opera, hanno iniziato già la stagione, che poi quella del bagnino è un'attività che non vuole fare più nessuno. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Salda Vinci.

0: Oasis su Radio Subasio. L'estate è alle porte, direi che insomma già è arrivata in questi giorni, ci ha fatto assaggiare un po' di estate il tempo, e sulle coste pugliesi torna un problema molto concreto, non so se riguarda solo le coste pugliesi in realtà, ma mancano i bagnini. Dal Gargano al Salento, stabilimenti balneari e lidi turistici cercano assistenti bagnanti, ma sempre più spesso non riescono a coprire tutti i posti disponibili. E a lanciare l'allarme proprio il presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari, che parla di una situazione ormai strutturale, riguarda la sicurezza, l'organizzazione, la formazione, gli stipendi, gli orari, e insomma è un lavoro che attrae sempre meno e non è più nell'immaginario romantico come nei film il bagnino, no? Cioè nell'immaginario stava lì abbronzato con gli occhiali da sole e il fischietto, nella realtà deve invece fare altro, controllare tante persone, intervenire in acqua se necessario, gestire anche il caldo, responsabilità eccetera. Quindi non basta saper stare bene in costume, serve anche voler fare un lavoro serio, a quanto pare trovarne abbastanza non è più così semplice.
1: Le

è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva a Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Prendimi così, Piero Pelù su Radio Subasio quando sono le 19.54 e ci avviciniamo non solo all'informazione ma anche altre per te. Tra pochissimo conosceremo il protagonista di questa sera e le canzoni più importanti della sua vita.

0: Taylor Swift su Radio Subasio ci porta le breaking news di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Umberto Cascone. A San Vito Lo Capo, nel Trapanese, un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare un suo professore a scuola, riprendendo l'aggressione con il cellulare in diretta su Telegram. Il docente è riuscito a bloccare l'assalto. All'origine del gesto ci sarebbe un 4 preso durante un'interrogazione. Non aveva la patente né l'assicurazione. Il conducente dell'auto che a Mazara del Vallo si è scontrata con uno scuolabus, causando 19 feriti. Con lui la moglie incinta e 5 bambini, medicati 14 minori che viaggiavano sul pulmino, 2 di loro trasferiti in elisoccorso a Palermo. Putin punta il dito sull'Ucraina per il drone che ha colpito un condominio in Romania. Nessuna prova che sia nostro, pronta un'indagine obiettiva, dice il presidente russo. 2 i feriti, Bucarest reagisce e spelle il console generale di Russia a Costanza. Tajani sente il suo omologo romeno, continuiamo a lavorare per una difesa comune europea efficace. Attesa per la possibile chiusura dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, Trump è nella Situation Room con i suoi consiglieri da oltre 2 ore. Il presidente attacca: Teheran non avrà mai l'arma nucleare, ma toglierò il blocco a Hormuz, le navi si preparino a ripartire. Teheran replica parole prive di credibilità. È risultata negativa ai test per l'Ebola la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata nella notte a Roma dal Congo. Meloni chiede a Bruxelles più vigilanza sulle frontiere esterne, ma l'Unione replica: la priorità è lo screening in uscita dalle zone colpite dal virus. Giro d'Italia, l'americano Sepp Kuss ha vinto la 19ª tappa di 151 km da Feltre a Alleghe. Sulle strade dolomitiche la maglia rosa Vingegaard chiude con 38 secondi di ritardo, ma resta saldo in testa alla classifica. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Emilia lungo la 14 c'è un incidente tra Laccio con la 13, la Bologna-Padova, e a Laccio Ramo Casalecchio per chi è diretto verso l'autostrada Milano-Napoli. Altro incidente in Campania sulla 3, la Napoli-Salerno, all'altezza della barriera di Nocera Inferiore per chi procede verso il capoluogo. C'è un veicolo fermo sul tratto pugliese della 14 tra Canose e Andria-Barletta in direzione Bari. Veicolo fermo anche nel Lazio, in particolare sulla diramazione Roma-Nord tra Laccio Grande Raccordo Anulare, lo svincolo Sette Bagni verso l'autostrada Milano-Napoli. Un'ultima segnalazione che giunge dalla statale 4 via Salaria, con carichi dispersi sulla carreggiata l'incrocio Villa Sant'Antonio in direzione incrocio Porto d'Ascoli, statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozio online.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
13: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
14: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
12: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. È
15: bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrate nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931.

0: anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Subasio, tra pochissimo ritorna il 3 per te, suoneremo le tre canzoni più importanti della vita di qualcuno di voi, la collection subito, c'è Edoardo Bennato, l'isola che non c'è.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E torna il 3 per te, l'appuntamento in cui suoniamo le canzoni più significative della vostra vita. Esattamente, suoniamo le tre canzoni più importanti della vita di qualcuno di voi. Quindi tra poco conosceremo il protagonista o la protagonista di questa sera. Voglio però ricordarvi le modalità per partecipare a questo appuntamento. Se avete voglia di essere i prossimi protagonisti, richiedete adesso le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60 è il numero da chiamare, oppure vi prenotate sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure ancora inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Marco.
2: Città:
3: Giulianova, provincia di Teramo.
4: Giulianova, cittadina in provincia di Teramo, con 21.370 abitanti, posta a 68 metri sul livello del mare sul litorale adriatico.
2: Età:
3: 55.
2: Cosa fai nella vita?
3: Sono autista automedica, dialisi pazienti per l'ospedale.
5: L'autista, la riverisca autista.
2: Segno zodiacale:
3: Capricorno.
2: Dove vai in vacanza?
3: Magari in montagna, in Alto Adige.
6: Ti piacerebbe?
2: Che animale vorresti essere?
3: Cavallo.
7: Se avessi quel cavallo a dondolo non mi resterebbe altro da desiderare.
2: Sport preferito?
3: Calcio.
8: De che squadra sei?
3: Inter.
9: Comincia la festa dell'Inter! È il trionfo nerazzurro! È il trionfo di Cristian Chivu!
2: Una passione irrefrenabile.
3: Mi piace aiutare gli altri.
10: Benefattore, benefattore, un benefattore. È stato un benefattore.
2: Il personaggio dell'anno.
3: Anche se a qualcuno pensa di no, ma per me è Trump.
11: Hey man, hai sentito che dicono? Che se il mondo è in mano a questo, allora siamo in pericolo.
2: Tre persone che vuoi salutare.
3: Mia mamma che non c'è più, a mio padre e a tutti.
2: Le tre canzoni della tua vita.
3: Annie Lennox, Why, Toto, Africa, Franco Battiato, La Cura.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: stato Africa su Radio Subasio. A chiudere il 3 per te di Marco di Giulianova. Marco ha scelto le tre canzoni più importanti della sua vita da ascoltare una dietro l'altra senza alcuna interruzione, come abbiamo fatto. C'erano anche Annie Lennox, Why, e prima ancora Franco Battiato, La Cura. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60 il numero da chiamare, oppure vi prenotate sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Bernacol Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.
4: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury
4: e teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
9: Ah già, solo fango.
8: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
0: L'effetto placebo è quando qualcuno, per esempio, ti dà un bicchiere d'acqua dicendoti che in quel bicchiere d'acqua c'è una medicina e tu improvvisamente stai meglio, ma in realtà stai bevendo solo acqua. Ecco, parleremo dell'effetto contrario, ovvero il potere della nostra mente, su Radio Subasio, subito. Angie, signorina.

0: su Radio Subasio. Conosciamo tutti l'effetto placebo. Prendi qualcosa convinto che ti faccia bene e in alcuni casi il corpo risponde veramente bene. Ma esiste anche il suo gemello cattivo, l'effetto nocebo. Succede quando ti aspetti che qualcosa ti faccia male e quella convinzione può produrre sintomi reali anche senza un vero agente nocivo. La testa parla al corpo, cioè le neuroscienze mostrano proprio questo, che il cervello può attivare circuiti legati al dolore e allo stress quando si aspetta un effetto negativo, e questo può succedere con un farmaco, una terapia, una notizia allarmante o anche il passaparola semplicemente, cioè a me ha fatto malissimo, ho letto che dà 1000 effetti collaterali, secondo me ti verrà qualcosa, e il corpo, gentilissimo, a volte obbedisce. Per questo conta molto anche come vengono comunicate le informazioni mediche, cioè non bisogna nascondere rischi ma neanche terrorizzare le persone inutilmente, perché la paura non cura, anzi certe volte si presenta con il camice bianco e peggiora anche la situazione, diciamoci la verità.
1: Scusa.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

RAF 2 su Radio Subasio in questa serata che volge quasi al termine per quanto mi riguarda, ma grazie a tutti voi perché avete scelto anche in questa giornata, anche in questo pomeriggio, la compagnia di Radio Subasio ovunque voi siate. Spero che abbiate archiviato la parte pesante della giornata e spero di beccarvi in questo frangente in una modalità relax, ma insomma, se così non fosse, la nostra mission è anche quella di alleviare le tensioni, i problemi, lo stress. Speriamo di esserci riusciti e speriamo di riuscirci ancora, subito con Miley Cyrus. We were good.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Torna ad alzarsi la tensione tra Mosca e l'Europa. Un drone russo ha colpito un edificio a Galați in Romania, paese membro di NATO e Unione Europea, causando un incendio e due feriti. Secondo il presidente russo Putin, che promette un'indagine indipendente, il drone potrebbe essere ucraino. Bucarest convoca l'ambasciatore russo e annuncia che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea in Romania. Siate vigili, i sonni tranquilli sono finiti, dice intanto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev agli europei. Cambiamo argomento: imminente la decisione degli Stati Uniti sull'Iran, i punti fermi, Teheran deve rinunciare all'arma nucleare e l'uranio sarà distrutto, Hormuz deve essere riaperto e sarà revocato il blocco americano. L'Iran poco prima era tornato a provocare, Trump prende solo bastonate, dice Teheran, la gestione dello stretto è nostra. La cronaca dall'Italia, 19 i feriti nell'incidente che ha coinvolto uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo in Sicilia. A bordo del SUV un 51enne senza patente e assicurazione con la moglie incinta e 5 bambini, nessuno tra i feriti è in pericolo di vita. Un 11enne studente di scuola media di San Vito Lo Capo ha cercato di accoltellare un insegnante riprendendo tutto col telefonino. Il ragazzino indossava un casco integrale e è stato trovato in possesso di 2 coltelli. Il docente è ferito in maniera non grave alla mano. L'economia in Italia ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato, così il governatore di Banca Italia Panetta, che ha chiesto all'Europa di mostrare rapidità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa intelligente!
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a 1 metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: È permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann,

0: tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: E anche per questa sera con la Collection che si apre questa bella parentesi da vivere insieme fino a mezzanotte, bentrovati da Roberta Reversi. Ci aspetta David Bowie con Space Oddity.

Immortale questo pezzo, Space Oddity, grande successo datato 1969 di David Bowie, che abbiamo ospitato questa sera nella collection delle 21. Dunque, buon venerdì sera, buon inizio weekend da Roberta Reversi. Come vi dicevo prima, siamo insieme per le nostre canoniche 3 ore e fino a mezzanotte, quindi mezzanotte, sì, beh, come sempre a mezzanotte noi ci arriviamo con Per un'ora d'amore. Dalle 22:30 infatti abbiamo la possibilità di darvi, anzi avete voi la possibilità da dare al vostro cuore di potersi esprimere, di poter dire tra virgolette tutto quello che vorrebbe e magari non ha l'occasione, non ha la situazione giusta, per cui ecco, con una nota d'amore, una dedica, una bella canzone o anche raccontando la storia di un amore, si ha la possibilità di entrare in contatto

connetto profondamente con la persona che si ama. E poi che cosa facciamo? Ah, ecco, prima di Per un'ora d'amore, noi abbiamo da parlare del nostro argomento della serata, sul quale disquisiremo insieme e sul quale voi darete ovviamente la vostra opinione o magari racconterete la vostra esperienza se ne avete una in merito. Il numero è quello che vi dà accesso un po' a tutto per essere protagonisti qui la sera, sia in Per un'ora d'amore che per quanto riguarda i temi che trattiamo. È il 348 075 80 60. Bene, intanto abbiamo fatto una panoramica di quello che ci aspetta. Ovviamente la musica, voi sapete, siete qui per questo, è quella giusta di Radio Subasio. E allora, a questo punto, gradita ospite qualche sera fa al Subasio Music Club, lei, Paola Iezzi, con il suo ultimo singolo che ci è piaciuto davvero tanto, Stessa direzione. Come

Sei lei, Luciano Ligabue, su Subasio, ancora ben trovati da Roberta Reversi. Dunque, siamo insieme anche per parlare di argomenti che ci riguardano un po' tutti e anche per sorridere a volte di quello che in qualche caso ci mette un po' in crisi. Allora, stasera parliamo delle foto da non cancellare. Io non so se vi è mai capitato, però a volte guardare quelle foto, anche quelle di coppia, di un po' di tempo fa, provoca un piccolo shock che ci prende alla gola. Dopo lo spaesamento per quei noi in cui non ci riconosciamo, per le rughe, le pettinature assurde, i brufoli che non pensavamo di avere, a venirci in aiuto possono essere l'ironia, l'umorismo, la leggerezza. Sì, perché la bellezza è anche essere buffi, sbagliati, persino indecorosi e disdicevoli in certi frangenti. La bellezza è fregarsene, ma ce la facciamo veramente? Un conto a dirlo, un conto a farlo, no? Come si dice spesso. E piacersi anche nelle foto in cui siamo venuti malissimo e riderne, non solo da soli, perché non è semplice, come vi dicevo, ma riderne soprattutto in due. Anzi, farsi forza se qualche foto è proprio, diciamo, ridicola e farla vedere al nostro lui o alla nostra lei. Voi avete foto oggettivamente non belle che però non cancellate? E perché? Oppure volete vedervi sempre perfetti e ricorrete a filtri e fotoritocchi? Ma amate mettervi in posa davanti all'obiettivo o è meglio la naturalezza secondo voi? E amate di più i selfie di coppia, la foto di coppia scattati da altri o è lui che scatta voi e voi scattate a lui o a lei? Chi è più critico poi con le foto sbagliate? 348 075 8060 Burns Brother con Let Me Out su Subasio.

Zucchero, abbiamo volato con lui, visto che questo pezzo si chiama proprio Il Volo. E adesso torniamo un po' con i piedi per terra, facciamoci qualche risata con le foto che non sono venute benissimo. Perché? Perché parliamo questa sera proprio delle foto da non cancellare, le teniamo lì nella memoria del nostro cellulare. Sappiamo che sono brutte, sono venute malissimo, ma ci piacciono, ci ricordano dei momenti simpatici, belli che abbiamo vissuto insieme al nostro lui o alla nostra lei. Non siamo venuti bene, assolutamente, ma ci ricordano dei momenti allegri, felici, spensierati, e comunque stanno lì. Non ci piace neanche farne mostra con gli amici, ma li teniamo lì. Ecco, comunque, voi avete delle foto oggettivamente non belle che però non riuscite a cancellare, oppure siete comunque, venite sempre bene perché ricorrete a filtri e fotoritocchi, o magari amate mettervi in posa davanti all'obiettivo, oppure ecco, siete proprio quelli che amano la naturalezza dell'espressione. E fra voi e il vostro partner o la vostra partner, chi è critico, anzi autocritico, con le foto tra virgolette sbagliate? 348 075 87, questo è il numero a cui invia il suo messaggio Ramona di Imola, che dice: ne ho un'infinità di foto venute così, capelli al vento, espressioni ebete, il naso che mi fa paura, anche perché mi piace, ci piace a me e al mio fidanzato farci dei selfie molto naturali, e non vi dico le risate. Ecco, tu sei una, perché di solito l'autocritica sempre arriva dalle donne che dagli uomini, sei una persona che se la prende così come viene e non sta lì a farsi troppe idee sbagliate. Non devo dire le parolacce, ma voi mi avete capito perfettamente. Per cui la nostra amica Ramona ci sta già simpatica, se non altro per questo. Sì, ok, la foto è venuta male, ma il momento era bello, poi ero insieme a te, quindi la foto ce la teniamo. La pensate anche voi così? Sul Subasio, Biagio Antonacci, il suo ultimo singolo, ma che bello, You and Me.

0: gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve.
1: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
6: La fame ti fa straparlare.
7: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
8: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
17: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
18: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
19: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Jazz. Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
0: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: Fazio, Beautiful Girl, e siamo arrivati alle 21:44. Noi stiamo parlando questa sera di quelle foto che non sono venute proprio benissimo, no? Le foto che non sono venute benissimo, ma noi le teniamo lì, non le cancelliamo assolutamente. Siamo anche disposti a riderci sopra se non sono venute proprio benissimo. Oppure siete quelli che invece amano le foto perfette, usano i filtri, eccetera, eccetera. Fateci sapere come interpretate questo vedervi, come lo vivete il vedervi sulle foto. Magari avete foto che non cancellate perché non siete perfetti, amate mettervi in posa davanti all'obiettivo, o per voi è meglio la naturalezza? Più selfie di coppia o foto di coppia scattate dagli altri? E soprattutto, davanti a queste foto, chi è più critico con queste foto venute non benissimo? Siete voi o il vostro o la vostra partner? 348 075 80 60, raccontateci la vostra opinione o magari quello che fate con le foto che non vi sono venute bene.
1: Sì, vabbè, allora tutte le foto che fa mio marito, ce n'è una decente, cioè di Dio, fammi magra, fammi bella, cioè non c'è proprio verso, va bene, però lei mi tocca tenerle. Ciao Maria da Pistoia.
0: E ci credo che ti tocca tenerle, Maria, anche perché poi lui si offende, no? Magari ci ha messo tutta la sua arte, la sua volontà. Magari lui ti vedeva bellissima in quel momento in cui ha scattato la foto, quindi tu non puoi né cancellarla né umiliarlo. Giustamente, fai bene a tenerle, brava. Sono foto quantomeno fatte con tanto amore. Sorry, scusa, lo sento. Loro su Basio sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda a Lorenzo Salvetti su radiosubasio.it.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Replay con Samuele Bersani. Siamo arrivati alle 21:58 minuti primi. Torna l'informazione su Subasio. Breaking news di TG Com 24.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli a Washington. La riunione nella Situation Room della Casa Bianca è durata circa 2 ore, ma Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran, e quanto riporta il New York Times, secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, non sono in corso negoziati sul nucleare con Washington. Dopo il drone che ha colpito un palazzo a Galazia, tensione tra Mosca e l'Europa. Bucarest convoca l'ambasciatore russo e annuncia che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea in Romania. Putin intanto afferma che il drone potrebbe essere ucraino e annuncia un'inchiesta indipendente. Dall'Italia, con la cronaca, nessuno tra i 19 feriti dell'incidente che ha coinvolto uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo sarebbe in pericolo di vita. A bordo del SUV un 51enne risultato essere senza patente e assicurazione, con lui a bordo la moglie incinta e 5 bambini. Forse un'insufficienza la molla che ha fatto scattare in un 11enne studente di scuola media di San Vitolo Capo la vendetta contro un insegnante che è stato ferito a una mano, il ragazzino che indossava un casco integrale trovato in possesso di 2 coltelli. Sono almeno 4 le vittime di 2 distinti attacchi israeliani a Gaza City. Ieri l'appello del premier israeliano Netanyahu per far aumentare la presenza dei militari della IDF nella striscia. Chiudiamo con lo spazio: rischia un nuovo rallentamento il programma Artemis della NASA, che punta a riportare gli esseri umani sulla Luna. Accade dopo l'esplosione del razzo New Glenn della Blue Origin, l'azienda di proprietà di Jeff Bezos. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Per molti il futuro è solo incertezza.
4: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
0: Ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, un successo del 1991 di Antonello Venditti, Amici Mai.

Che emozione questa canzone, tutte le volte mi vengono quasi le lacrime agli occhi, è meravigliosa. Brunori Sas, L'albero delle noci su Subasio, 22:10 ancora, buon venerdì sera da Roberta Reversi. Noi stiamo parlando delle foto da non cancellare. Quali sono? Non quelle che dobbiamo buttare e cancellare perché ci siamo lasciati e non vogliamo vedere più lui o non vogliamo vedere più lei, ma quelle che sono oggettivamente venute male, nel senso che ci hanno che siamo lì con i capelli che non sono venuti bene, la posa non è bella, non è il lato migliore di noi, il naso è troppo lungo, il vestito non andava bene, eccetera, eccetera. E quindi

Quindi succede che quelle andrebbero buttate, quelle foto, no? Perché non sono proprio bellissime, però noi non lo facciamo, le teniamo lì. Perché? Perché hanno un significato speciale, particolare. Ci sono anche simpatiche, ci ricordano un momento, una situazione particolare, e quindi ci siamo affezionati. Voi avete foto oggettivamente non belle, che però non buttate, non cancellate? Perché? Siete fra quelli che vogliono vedersi sempre perfettissimi e magari ricorrete a filtri e fotoritocchi, oppure amate mettervi così, non in posa, siete naturali mentre arriva lo scatto? 348 075 8060, c'è Anna di Firenze che ci racconta: a me capita di scoppiare a ridere per le buffe espressioni del mio Giordano. Non lo fa apposta, gli vengono naturali, all'opposto di me invece che nelle foto cerco di dare sempre il mio lato migliore. Quindi praticamente, Anna, tu ridi un po' non soltanto delle sue pose buffe, ma anche del fatto che siete l'uno all'opposto dell'altro, e quindi c'è questa discrepanza fra voi due che è davvero molto molto divertente. E anche stasera siamo felici di esserci conosciuti un po' meglio. Volete sapere la mia? Io cerco sempre di non farmi fotografare perché non mi piaccio mai, né nelle foto, non mi piacciono i filtri innanzitutto e i fotoritocchi, e siccome non mi piaccio molto io evito di fare le foto, così il problema ecco è risolto, magari le faccio a qualcun altro che mi è particolarmente simpatico. Anche per questa sera, dunque, dicevo, ci siamo conosciuti un po' meglio, questa cosa mi fa sempre estremamente piacere, e la musica va avanti qui su Subasio 22:12. C'è questo pezzo, ultimo singolo di Fulminacci, divertentissimo, si chiama semplicemente Maledetto Me.

Vorrei anch'io questa sera dedicare una bella canzone, anch'io, ecco, sono lì che osservo, che ascolto tutto quello che dedicate voi per un'ora d'amore e prima o poi dedicherò anch'io una bella canzone d'amore e ovviamente, insomma, dirò a chi la dedicherò, no, manterremo il segreto. E a parte questo, insomma, a parte questo scherzare insieme a voi, voglio fare la persona seria, ricordarvi i contatti che vi permetteranno anche questa sera di essere protagonisti per un'ora d'amore e sono il 348 075 8060 a cui potrete inviare i vostri messaggi e i vostri vocali. L'app di Radio Subasio che vi permetterà di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate e in più avete a disposizione anche l'indirizzo redazione@radiosubasio.it per le vostre storie d'amore. Inoltre, se doveste avere qualche difficoltà a scegliere, a pensare ad una canzone particolare da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che ci troverete il pezzo adatto a voi. Bello, decisamente bello come questo che vi regaliamo adesso dei Simply Red e Stay.

0: Matteo!
1: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

Siamo pronti anche per questa sera, per questa bella carrellata di canzoni, di successi scelti con il cuore, e siamo pronti anche per le vostre dediche, le vostre note d'amore, i vostri messaggi che avrò il compito io di leggere, di dare voce, a cui dovrò io dare voce, cercherò di farlo nel modo migliore interpretando un po' i vostri sentimenti, le vostre emozioni e i vostri vocali. Allora, li potrete inviare al 348 075 8060, oppure i vostri messaggi potranno arrivare anche attraverso l'app di Radio Subasio, che vi permette di prenotare le vostre canzoni del cuore per questa sera o per una delle prossime serate, e poi potete inviarci anche la vostra storia d'amore più bella, più importante. Lo ripeto ancora, l'indirizzo è redazione@radiosubasio.it. Primo protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera è Bruno di Bologna, che scrive alla sua Giada: sei tanto bella, amore mio, fuori ma soprattutto dentro, grazie per il tuo amore. Lucio Dalla per lei con Cara.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.

Calcutta in Per un'ora d'amore questa sera con Giro con te. E a questo punto al 348 075 8060 di Radio Subasio anche Maria di Caserta che scrive: vorrei dedicare la canzone Stand By Me di Benny King a mio marito Agostino per ricordare così il giorno in cui ci siamo giurati amore eterno.

La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani e Per un'ora d'amore. Questa è una bellissima combinazione perché Grignani è amatissimo in Per un'ora d'amore e è scelto molto molto spesso per le sue canzoni, per le dediche che voi fate al vostro lui, alla vostra lei. Ivan invece ha scelto Ti amo di Umberto Tozzi. Ivan di Roma per la sua Giovanna, questo lui le scrive: sei riuscita a rendere allegro e spensierato un cinquantenne che si sentiva morto dentro. 3 anni di noi. Ti amo.

Robbie Williams, Angels su Subasio, siamo già alle 22:55 ed è arrivato anche il momento di leggere la dedica da parte di Stanislao di Monte Rotondo, che scrive: sempre bello incrociare il tuo sguardo, Elisa, e vederti arrossire più delle tue dolci labbra color cuore. Ti adoro, tuo Stanislao. Lui le dedica una canzone di Anastasia, Lifeline.

Con Anastasia siamo arrivati alle 23 in punto ed è arrivato il momento di dedicarci anche ad una delle vostre storie d'amore, di quelle che arrivano attraverso l'indirizzo redazione @radiosubasio.it, ma che potete inviarci anche con un messaggio o con un vocale al 348 075 80 60 di Radio Subasio. La storia a cui è legata una canzone che poi ascolteremo insieme più tardi ci arriva questa volta da Ravenna, dove Giulio ha conosciuto il suo amore e ci racconta anche di un momento particolarmente saliente della loro relazione, di quando sostanzialmente è iniziata. Giulio è un barista, il bar è di sua proprietà, e quel giorno stava pulendo il bancone e ci dice: fissavo una ragazza che per me è splendida, Romina, la mia Romina. Le nostre famiglie gestiscono due aziende rivali e sono in perenne guerra legale, eppure io non riuscivo a smettere di guardarla. Poi ho deciso, le ho portato un cappuccino al tavolo e ho detto: offre il nemico, ero molto ironico. Dovrei tenere il veleno? Mi ha risposto lei scherzando. Ci siamo messi a parlare per un'ora e abbiamo scoperto una sintonia perfetta. Lo stesso rifiuto per l'odio dei nostri padri. Niente balconi e pugnali, per carità, ma la stessa travolgente intensità dei nostri omonimi letterari. Se ci vedono scoppia una guerra, disse lei, la mia Romina, alzandosi dal tavolo, e io le tesi un biglietto con il mio numero. Beh, nessun dramma, nessuna tragedia, solo io e te, le dissi. Romina lo prese e scrisse un biglietto di risposta prima di uscire. Giulio, il nostro protagonista, lo aprì e lesse: a venerdì prossimo, non tardare, mio Romeo. Beh, siamo sicuri che questa volta il finale sarebbe stato decisamente civile e molto molto felice. La canzone che hanno scelto ovviamente è quella dei Dire Straits, Romeo and Juliet.

0: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Per un'ora d'amore con Subasio.
11: Ci siamo? Siamo ancora insieme? Certo che siamo insieme. Lo rimarremo anche per questa sera fino a mezzanotte, fino a quando continueranno ad arrivare le vostre dediche, le vostre note d'amore, fino a quando il vostro cuore continuerà a confidarsi qui in Per un'ora d'amore su Subasio. Bentrovati ancora da Roberta Reversi. Siamo con la prossima dedica, che è quella che ha fatto Giampaolo di Canale a Chetti. Lui le scrive: stasera ti dedico Parlami d'amore dei Negramaro, proprio come tu mi parli ogni giorno.

Max Pezzali su Subasio in Per un'ora d'amore, questa è la sua Sei fantastica. 23 e 21, c'è anche la dedica che è arrivata attraverso l'app di Radio Subasio da parte di Marianna per Katia di Bologna. Tu lo sai già quello che io provo per te. Laura Pausini per lei, se ami sai.

0: Sai che suono ha la serata perfetta?
1: Deliveroo!
0: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
5: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
6: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
7: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
5: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: Che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
15: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo due prodotti Luxury.
15: E teniamo lo scontrino.
16: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

Basio sempre insieme, perlomeno fino alla mezzanotte di questa sera. E dunque c'è un'altra bellissima dedica arrivata al 348 075 8060 da Carmine di Salerno ad Antonella. La notte è illuminata dalla tua dolcezza, principessa. Per lei una bellissima canzone. Ecco, io stavo proprio pensando alle parole di questa canzone, per un attimo mi sono fermata a riflettere. Ma fate delle scelte incredibili, ragazzi, bellissime. Cioè, io immagino la persona a cui viene dedicata una canzone così, l'emozione che poi prova. Chiaro di luna, Jovanotti.

volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di un

Emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire.

In Per un'ora d'amore stasera c'è anche la dedica da Francesco di Genova per Federica. Buonanotte, amore mio dolce, a domani. Vorrei che ti addormentassi con le note di questa canzone che ti piace tanto, Liberian Girl, Michael Jackson.

0: qui sto sotto di te.
1: Panonà e la sua dolcissima Veleno, con lui siamo arrivati alle 23:57. Invece alla mezzanotte, con Lucio Battisti, non mi sembra poco, e le sue emozioni. A questo punto non mi resta che concludere questa sera salutandovi con un pensiero di Ernesto Che Guevara. E se vale la pena rischiare, io mi gioco anche l'ultimo frammento di cuore. Da Roberta Reversi, buonanotte.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, ma

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
1: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3 per te. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Radio Subasio.
1: Bell'amore, bell'amore.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio. Subasio. L'onda.